Lode a Dio, più grande di Torpignattare e Casilino, del Tiburtino di tutta Torbella. Lode a Dio, più grande di Roma, del raccordo e di me. Lode a Dio, più grande della pioggia che cade sul cruscotto e dei tergi cristalli che la spazzeranno via. Lode a un Dio senza un nome definitivo o un'immagine azzeccata. Un Dio a cui vorrei bene, se mi volesse bene. Se mi volesse bene.

0: sangue di torpignattare il casilino, del Tiburtino di tutta Torbella. Lode a un Dio senza un nome definitivo o un'immagine azzeccata, un Dio a cui vorrei bene se mi volesse bene.
1: Lode a Dio del Quadrato, dell'Abbicano, del

0: è riafferrata, senza fiato l'ha lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio tutta italiana.
1: Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi

Vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.

piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti,

0: meteorali.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, mercoledì 20 maggio. Al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio si assisterà ad un aumento della instabilità circoscritto a ridosso dei rilievi, con rapidi rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata su Alpi e Prealpi centro-orientali e con isolati piovaschi pomeridiani lungo la dorsale calabra e la Campania interna. Al sud e sulle due isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, ventilazione debole o localmente moderata dai quadranti settentrionali sulle regioni meridionali, con venti deboli a regime di brezza sul resto del territorio nazionale. Mari generalmente poco mossi o localmente mossi l'Adriatico meridionale e lo Ionio. Temperature massime in sensibile e generale aumento, con valori diurni decisamente caldi e gradevoli che si attesteranno diffusamente intorno ai 24-26 gradi. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Su RAI Radio tutta italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
3: Inutile girarci intorno, le canzoni senza l'amore non vanno da nessuna parte. Poco importa quale sia il tipo d'amore. Senza amore non scrivi e non canti. Qui trovate l'amore che si sogna, che fiorisce o che finisce, cantato da alcune delle voci più intense di sempre. Non più di una canzone per artista, per un totale di 30 minuti da ascoltare. Le canzoni d'amore le riconosci subito, e non solo dal testo. Non si limitano a parlare d'amore, ma d'amore ci vivono, si nutrono d'amore e l'amore lo creano. Sono un'arte a parte. Alle 10 e alle 16, due appuntamenti su Rai Radio, tutta italiana.

mi spaventa tanto amare quanto perdere i tuoi occhi che io amo senza dover di certo fingere.

ランダー。

Fabio Concato, Giorgio Gaber, Ivan Graziani, Luigi Tenco. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore

lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato

io per terra e si fece camminare su un camion col rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller. Un piede di porco

Una bici giocando a inseguirci. La città era come una serie in TV. Per noi due bambini correvo, fuggivi. L'amore è una follia e non dà nulla in cambio. La terapia che non ti cura affatto. Mi avevi detto, ma ti amo così tanto, che hai fatto un figlio con un altro.

0: devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

uccidimi te, e allora uccidimi. Col tuo profumo addosso a un'altra, ormai tuo padre mi detesta, anche se scrivo canzoni d'amore, ma da

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, mercoledì 20 maggio. Al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio si assisterà ad un aumento della instabilità circoscritto a ridosso dei rilievi, con rapidi rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata su Alpi e Prealpi centro-orientali e con isolati piovaschi pomeridiani lungo la dorsale Calabra e la Campania interna. Al sud e sulle due isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, ventilazione debole o localmente moderata dai quadranti settentrionali sulle regioni meridionali, con venti deboli a regime di brezza sul resto del territorio nazionale, mari generalmente poco mossi o localmente mossi l'Adriatico meridionale e lo Ionio, temperature massime in sensibile e generale aumento, con valori diurni decisamente caldi e gradevoli che si attesteranno diffusamente intorno ai 24-26 gradi. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Mercoledì, sì. Oggi è mercoledì 20 marzo.
1: Non lo sapevi.
0: No, volevo essere certa.
1: È mercoledì. Sì.
0: È mercoledì 20 maggio, siamo quasi a metà dell'opera di questa settimana. Buongiorno a tutti quelli che si stanno alzando.
1: Esatto.
0: Che stanno prendendo il caffè. O che sono già al lavoro
1: o
0: come noi.
1: Che sono tanti, purtroppo.
0: Infatti, perché il traffico c'è a questo.
1: Tu a che ora sei andata a dormire ieri sera?
0: Sono andata a dormire verso le 11:30.
1: Ah, ok.
0: A te ho paura un po' di chiederti.
1: Esatto, non chiediamo.
0: Perché Giulia è con gli occhiali anche
1: come
0: stamattina.
1: Ma quella è colpa dello studio delle luci, che sono talmente forti che ormai è diventata una moda.
0: Ok, no, comunque ti stanno bene. Poi questo maglioncino fucsia
1: rosa, sì.
0: Che
1: perché
0: ci
1: faceva freddo questa mattina, il tempo
0: è... Sì, diciamo che le temperature a Roma la mattina sono ancora basse.
1: Soprattutto se ti alzi alle 4:30, no?
0: Esatto, soprattutto se ti alzi all'alba dei tempi. Però poi durante il giorno
1: ti sta bene, fa
0: si
1: caldo.
0: Sta bene. Dai,
1: fa
0: l'estate
1: caldo.
0: È dietro l'angolo, ragazzi.
1: Vedremo, chissà.
0: Quindi è ora di ballare.
1: Ballare.
0: Dai là.

0: dici.
1: Ed era lato B, bellissima. Sta andando tantissimo. Molto. Sono le 7:09. Ragazzi, mi raccomando, seguiteci su Rai Play Sound tutte le mattine dalle 7 alle 10. Potrei seguirci anche su DAB, e comunque l'app è totalmente gratuita. E tra un po' ricominceremo con le nostre domande. Fateci sempre compagnia.
2: Esatto, ma soprattutto mandateci il vostro buongiorno.
1: E noi ci teniamo tantissimo, quindi vi leggiamo sempre.
2: Scriveteci, mandateci audio che possiamo mandare in onda al 334-6045-640. Aspettiamo i vostri audio, il vostro buongiorno per cominciare questa giornata al meglio. Comunque, oggi
1: si celebra la giornata mondiale della metrologia, cioè la scienza delle misure. E io vorrei aprire un dibattito importantissimo.
2: Ecco, ecco qui, sentiamo il
1: dibattito.
2: Quando
1: qualcuno dice arrivo tra 5 minuti, di quale sistema di misura stiamo parlando esattamente?
2: Che non sono io. Mai quei 5 minuti, vero Giulia?
1: Non sono mai 5 minuti. 5 minuti arrivo e magari dobbiamo ancora farci la doccia e stiamo ancora... per prepararci.
2: Bugiardina. Comunque, oltre questo, oggi è anche la giornata mondiale delle api. E no, non è una scusa per parlare di miele a colazione del mio il cornetto integrale al miele, ma le api sono fondamentali per tantissimi alimenti che mangiamo ogni giorno, perché senza di loro sparirebbero anche tanta frutta e verdura e un sacco di cose altre buonissime. Quindi oggi direi massima solidarietà alle api.
1: È vero, le api sono importantissime, anche se a me fanno paura, però...
2: Sì, anche a me non è che sono questi insetti che comunque quando ti pungono fanno anche molto male. Quindi appena vedo un'ape, diciamo che mi scanso, comincio a urlare. Però in realtà fanno benissimo a tutto il nostro ecosistema.
1: Poi
2: senza
1: il miele
2: di
1: è buono.
2: Loro. Il miele poi è buono, ma sono importantissime, quindi veramente dobbiamo preservarle. Inoltre, ieri parlavamo di mare, di quanto fa bene il mare, tutto quanto, e oggi, casualità, è anche la giornata europea del mare.
1: Cioè, europea del mare, pensa, non sapevo che esisteva una giornata europea del mare.
2: Sì. Quanti di voi in questo momento vorrebbero essere su una spiaggia invece che magari in macchina ad ascoltarci? No, sulla spiaggia con il rumore delle onde sotto, l'acqua salata, ecco, così, così, così, così, così, così, così. E queste sono le giornate internazionali di oggi. Giulia, tu hai qualcosa da dirci? Qualche compleanno
1: io
2: pronto?
1: Io vorrei, appunto, vedi quanto mi conosci. Oggi è il compleanno di Cher e fa 80 anni, ti rendi
2: auguri.
1: Conto? Arrivarci 80 anni. Albano, 83 anni. Maria Chiara Giannetta, 34 anni. Paolo Seganti, 61 anni. E Josh Connor, 36 anni.
2: Sono auguri, auguri, auguri,
1: auguri a tutti voi. Volevo dedicare una canzoncina.
2: Che poi adesso quando è il cambio?
1: È anche il compleanno di Gabriele Muccino, che ne compie 59. Gli facciamo tanti auguri.
2: Tantissimi auguri, Gabriele.
1: Tantissimi auguri.
2: Oggi sono ancora del toro, giusto? Quando
1: oggi
2: è il
1: penso
2: cambio?
1: Sì, infatti dopo dobbiamo leggere anche l'oroscopo. Dobbiamo leggere anche
2: l'oroscopo. Darvi qualche news.
1: Per quanto riguarda invece nel mondo del cinema, che a noi ci piace tanto,
2: si gira
1: Lago di Seo il film con Matthew McConaughey e Zoe Saldana, e si gira proprio, si chiama Positano il film, che è una commedia romantica.
2: Bellissimo.
1: Con qualche sprazzo di action movie, lo vedremo a breve anche su Netflix.
2: Bene, lo aspettiamo, quindi come nei film Max Pezzali e Rosa Ramazzotti.

0: E questo era Turno di notte di Joe Evans, sono le 7:19 e io sono pronta per darvi la mia citazione del giorno.
1: Sentiamo, non vedevo l'ora di arrivare a questo momento.
0: Semplifica il modo in cui guardi le cose. La complessità di pensiero porta solamente complessità nel tuo lavoro, nelle tue relazioni e in tutta la tua vita. Quindi, Giulia, più semplicità.
1: Più semplicità, che
0: sembra inutile farsi questi film complessi.
1: Esatto. Cose, bisogna stare tranquilli.
0: Sì, però non è che lo dici ma
1: e poi
0: non lo fai. Cerchiamo anche di mettere in pratica.
1: Ma quante persone però, se ci pensi, le cose le dicono e non le fanno?
0: Perché dici tu lo sai, ma poi...
1: E danno, esatto, per esempio consigli ad altre persone.
0: Tantissimo.
1: E poi alla fine sono le prime che fanno l'opposto, se ci pensi.
0: Quasi tutte, io direi.
1: Quasi
0: vero?
1: Tutte, perché poi è facile dare consigli agli altri, però poi alla fine farlo è veramente complicato. Comunque, parlando di cose super interessanti, tu come te la fai la doccia?
0: In che senso? Con l'acqua?
1: Con l'acqua, il bagno, mettere lo shampoo. No, perché fare la doccia al buio.
0: Al buio, no.
1: Resetta rapidamente il sistema nervoso, lo rivela la ricerca. Eh sì, perché fare la doccia al buio con luci soffuse può avere un effetto molto rilassante sul cervello più di quanto immagini.
0: Bello, quindi devo mettere tipo le candele nel bagno.
1: Sì, in realtà ovviamente non proprio al buio, però dicono che le luci per esempio forti e freddo, soprattutto quelle ricche proprio di tonalità blu, vengono interpretate dal cervello come un segnale di allerta e quindi quando ti fai la doccia mantieni comunque uno stress, sempre molto stressato.
0: Sì, ma perché io la doccia la vedo tipo come una cosa... cioè non per rilassarmi, da fare, faccio la doccia, mi sbrigo.
1: No, invece tante persone si fanno la doccia proprio nei momenti in cui rifletti di più sulla tua vita, pensi, è bello, è rilassante farsi la doccia, c'è gente che ci sta un'ora sotto la doccia a pensare, no?
0: Beh, quello è più il bagno per me,
1: no,
0: caldo. Però devo dire forse l'inverno quando è freddo sotto l'acqua calda.
1: Allora io lancerei un sondaggio: quanti di voi quando si fanno la doccia pensano a cosa in realtà
0: pensate o cantate?
1: Ma non lo vedi
0: anche
1: nei film?
0: Verità. Sì, è vero. Allora ditecelo al 334-6045-640.
1: Tu cosa fai per rilassarti, per esempio? Qual è un momento che ti dedichi per rilassarti?
0: E io mi metto sdraiata sul letto per rilassarmi.
1: Quindi quanto
0: capito, con una maschera sul viso, questo è il mio relax. Però comincerò a provare a fare la doccia al buio perché voglio vedere cosa succede.
1: Vedi quanto sei semplice. Per esempio, a te il phon non ti rilassa?
0: No, non mi rilassa.
1: Non ti rilassa.
0: A te sì, vero?
1: Sì, c'è gente proprio che ha la malattia del phon che lo tiene acceso anche solo per rilassarsi. L'ha detto anche Tony F.
0: È vero.
1: Ha detto
0: vero.
1: Che lui fa tutto con il phon.
0: Ma pensa.
1: Si addormenta anche con il phon.
0: Così proprio.
1: Così proprio.
0: Ho letto una brutta storia di una signora di questa cosa.
1: Che cosa è successo?
0: No, che si è addormentata con il phon acceso e è morta. Perché è successo non so qualcosa.
1: Allora,
0: è
1: però
0: fuoco,
1: i phon di adesso sono più a norma.
0: Sì, comunque esiste lo scaldaletto, sì, che è una roba
1: sifone.
0: Fantastica. No, ma lo scaldaletto è proprio questa tipo un materassino fino che si scalda tutto, lo metti sotto le lenzuola e tu lo accendi e hai il letto caldo, però non hai quel rumore che
1: è proprio
0: piace.
1: Un materassino bello.
0: Sì, per Natale te lo regalerò.
1: Me lo regali, sì. Ci sopravviva il phon, ok.
0: Ci siamo informate oggi, se siete nati 20 maggio, siete ancora del segno del toro e da domani invece entrerà in vigore il gemelli. Il toro ha come elemento la terra e il pianeta dominante è Venere e sono persone estremamente tenaci, concrete e leali, apprezzano la stabilità e amano godersi i piaceri della vita, del buon cibo alle cose belle. Possono risultare molto testardi, ma sono anche grandi lavoratori e ottimi consiglieri, dotati di una pazienza invidiabile. Giulia, tu conosci qualcuno del toro?
1: No, non mi viene in mente.
0: Quindi
1: nessuno.
0: Non puoi confermarci.
1: Non posso confermare. Di vicino non mi viene in mente nessuno.
0: Ok, va bene.
1: E quindi niente, che ci ascoltiamo una bella canzoncina?
0: Beh, direi di sì, perché tra un po' poi andiamo dalla nostra Maria Cristina Zoppa, quindi per ora alzate il volume e rilassiamoci un po' con Elisa.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: E questa era Ossessione di Samurai J, ed era davvero un'ossessione, perché questa canzone sta diventando un'ossessione bellissima e continuiamo a cantarla. Comunque sono le 7:30, siamo su Rai Radio Tutta Italiana ed è il momento delle interviste di Maria Cristina Zoppa, che oggi ci racconterà di Giovanni Toscano, quindi andiamo a sentire cosa ha da raccontarci.
1: Disco Rai, la musica scelta.
2: Ma bentornati a Disco Rai. Oggi abbiamo un ospite che, insomma, stavo cercando da un po' di tempo. Poi per fortuna è arrivato, Giovanni Toscano.
3: Grazie, ciao a tutti.
2: Allora, perché devo dire che io sono entrata in fissa qualche mese fa per una tua canzone, un duetto, mi ha portato Emanolde a te, no? Perché insomma è una delle artiste che seguo tantissimo in questi ultimi mesi e direi anche qualche anno, e voi insieme avete fatto, costruito una canzone che oggi, Cadere non è grave, è gravità.
3: Sì.
2: E che tra l'altro un po' si aggancia anche al senso di questo EP, no?
3: Sì, direi di sì. Cadere grave la gravità, fammi ci... sì, perché questo EP parla un po' di me, sono tutto un po' istantanei di questi 30 anni, e in questi 30 anni ci sono tante cadute, molti dei brani, comunque cerco di esporre, molti dei brani dell'EP cerco di esporre una fragilità e cercare di accettarla e di passare oltre. Infatti c'è una frase simile forse proprio nel gioco delle tre domande, il brano che dà il titolo a tutto l'EP, che dice: la difficoltà è una variante del presente che ci porterà un po' più avanti o forse a niente, dipende da noi. Quindi un po' questo.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: Ecco, il gioco delle tre domande è proprio l'EP che andiamo a presentare oggi. Io ho estrapolato un'altra frase: lavoro anch'io per ritrovarmi tra la gente. Perché è facilissimo perdersi, no? Anche durante una vacanza, come è successo a te, da qui dicimo, adesso non so se è proprio vero, che insomma è partito un po' tutto questo movimento turbolento che ti ha portato a questo EP estemporaneo, anche molto sentito. E, di fatto, di aspettative tradite, in che senso?
2: Nel senso che ci pensavo anche l'altro giorno, mi piace molto mi piace abbastanza la mia vita, però effettivamente se immagino il me ventenne, io ho fatto subito dopo il liceo un'accademia di recitazione e quindi poi presi il mio primo film proprio durante il triennio che non si poteva, però poi il preside che era Favino mi disse no, assolutamente fallo.
1: Pier Francesco Favino,
2: sì, questo film, quindi lì non lo so, sicuramente avevo dei sogni che andavano oltre la realtà, enormi, quindi se devo fare proprio un bilancio da quello che mi aspettavo, diciamo che non sono una rockstar in una villa a Los Angeles nudo, completamente ubriaco in questo momento.
1: Perché tu volavi basso, cioè sin da piccolo.
2: Certo, io ho sempre volato veramente basso, sì.
1: Ecco, e quindi in questo senso aspettativo è tradite. Ma poi guarda che quando arriva tutto insieme, però poi sarai turbato da.
2: No, ma infatti in realtà sono serio. L'importante è avere cose da fare settimanalmente.
1: E tu ne hai abbastanza, no? Anche perché
2: sì, ultimamente
1: si dice sempre artista poliedrico, ma non è vero. Insomma, è vero che all'estero un artista come te è quasi non dico la normalità, ma è molto compreso, nel senso che gli artisti non si limitano a fare soltanto il cantante, l'attore, lo scrittore, ma spesso e volentieri tutto questo è segno di uno stesso bisogno, poi quello di comunicare con gli altri, no?
2: Sì, per me è tutto connesso, insomma. È come un po', no, nella vita uno predilige la compagnia di magari un amico per un periodo, poi quell'amico rimane, lo ami alla follia, però è un periodo in cui hai più voglia di frequentare un'altra, o comunque ti ritrovi a frequentare più un'altra persona. E per me è così, cioè sono tutte queste mie discipline che coltivo, sono alcuni dei miei grandi amori, insieme agli amori più no, fatti di carne e ossa, e quindi ogni tanto do tutto e basta, e ho bisogno di attingere da qualche altra parte. Poi secondo me ci sono storie che sono, ogni storia ha il suo mezzo, no? Infatti non è un caso che anche si facciano tante canzoni d'amore, perché spesso quel sentimento, almeno un sentimento d'amore così spumeggiante, dura molto poco, quindi la canzone che dura 3-4 minuti si presta a raccontare, secondo me, quella sensazione di esplosione.
1: Ah, tu dici le canzoni d'amore adesso durano poco perché dura proprio poco la storia.
2: Sì, sto scherzando, però
1: no, tutto può essere,
2: però
1: dai.
2: Sì, penso che appunto ci sono delle cose, appunto quando ho scritto il mio primo romanzo avevo bisogno di tante parole per raccontare quella cosa lì, e quindi mi è venuto fuori un romanzo. Però

0: E questa era I Romantici di Tommaso Paradiso. Quindi, a proposito di romantici, vi devo dire qualcosa a proposito della nostra rubrica Questioni di cuore. Spesso in una relazione non è che non ci si ama, ci si ama ma un po' nel modo sbagliato, e quindi non ci si accorge delle,
1: e mi guarda,
0: degli altri sentimenti, perché esiste un love language. E se non lo conoscete entrambi, forse state parlando delle lingue diverse senza accorgervene. Quante volte hai pensato faccio di tutto per lui o per lei e non se ne accorge nemmeno? Forse non è indifferenza, forse state parlando delle lingue diverse. Esistono 5 modi in cui le persone danno e ricevono amore e si chiamano love language. Nessun trend, è proprio psicologia. Il problema è che ognuno tende a dare amore nel modo in cui vorrebbe riceverlo. E se i vostri linguaggi non coincidono, il messaggio non arriva. Perché non è detto che l'altra persona ama come ami tu, ok?
1: E mi guarda.
0: E ti guardo. Esatto, ti guardo. Ho detto ascoltami bene Giulia, perché parlo con i nostri ascoltatori, ma parlo anche con te.
1: Soprattutto.
0: Perché la nostra Giulia anche ha le sue questioni di cuore.
1: Ma ce le abbiamo tutti, dai.
0: Quindi, parole di affermazione. C'è chi ha bisogno di sentirselo dire. Non darlo per scontato, non mostrarlo con i gesti, dirlo. Sono fiera di te. Ti amo, sei importante per me. Per chi ha questo linguaggio, le parole non pronunciate non esistono. Quindi, cioè, per chi è importante sentirsi dire i sentimenti dell'altro. Poi, tempo di qualità. C'è chi si sente amato solo quando hai tutta la sua attenzione. Eccola. Non basta stare nella stessa stanza, vuole il telefono spento, gli occhi negli occhi, una conversazione vera. Per lei o lui la presenza a metà è assenza. Quindi, magari per una persona, se stiamo io e te a cena insieme, ma tu prendi il cellulare, ci rimane male l'altra persona. Perché si aspetta che in quella cena tu mi dedichi al 100% tutto il tuo tempo e le tue attenzioni.
1: Però è giusto, perché appunto ci sono questi piccoli gesti che secondo me sono molto importanti.
0: Eh sì, però magari per te sono importanti, per l'altra persona invece prende il telefono involontariamente, ma non perché non ti ama, capito?
1: Sì, però...
0: Poi, ricevere regali. Non è materialismo, è la prova tangibile che hai pensato a lui o a lei.
1: È vero.
0: Non conta il prezzo, conta il gesto. Quel fiore comprato senza motivo può dire più di 1000 parole. Se è la festa della donna o è il tuo compleanno, cioè, ma non mi ha fatto niente, non mi ha regalato nulla, una persona ci rimane male. Quella persona che magari non ti ha regalato nulla, perché per lui o lei non si aspettava nulla al suo compleanno, perché vive in quel modo. Cioè sono proprio due linguaggi diversi.
1: Diversi, sì.
0: Tu che di quale scuola sei?
1: Io proprio di tutta un'altra scuola. Okay. Io proprio ho un linguaggio tutto mio. Poi parlo da sola.
0: Beh, poi ce lo racconti.
1: Okay.
0: Poi atti di servizio. C'è chi si sente amato quando gli togli un peso. Quindi fare la spesa, cucinare, sistemare quella cosa rotta da mesi. Per lui o lei ti amo si traduce in ci penso io.
1: Ci penso io.
0: Ci penso, poi una parola, cioè questa frase ci penso io. Io la trovo sexy.
1: Sì, sì. È vero, hai ragione.
0: Sexy. Vero?
1: Ti dà proprio sicurezza.
0: Esatto. Poi contatto fisico. C'è chi ha bisogno di essere toccato per sentirsi connesso. Non si parla di solo sesso, ma anche mano nella mano, abbracci, bacio sulla fronte. Senza contatto fisico, una persona si può sentire da solo anche se gli dici ti amo ogni giorno.
1: Vero.
0: Quindi, il problema nasce lì, quando l'altro parla una lingua diversa dalla tua, ma nessuno dei due se ne accorge. Quando
1: Vero.
0: Cominci a sentirti non visto, non capito, non abbastanza, non amato... E soprattutto non lo dici, quindi di queste cose si può anche parlarne, perché Vero. Non tutti abbiamo lo stesso modo di amare, non ci aspettiamo dagli altri le stesse cose. Quindi se ci rimani male perché il tuo fidanzato ha fatto qualcosa, senza aggredirlo, magari gliene parli. E lui ti può spiegare il motivo per cui l'ha fatto.
1: Il motivo, hai ragione.
0: E magari il suo motivo non era ferirti a tutti i costi.
1: Lo prenderò come consiglio, ma sai, poi uno fa sempre di testa sua, no?
0: Sì, lo so, l'importante è che poi non ti penti delle tue azioni.
1: Okay. Quella è la cosa.
0: Comunque, 7.54, Rai Radio Tutta Italiana, siamo Greta e Giulia, qui con voi fino alle 10.
1: Fino alle 10, sì.
0: Potete ascoltarci sulla DAB, sull'applicazione di Rai Play Sound, completamente gratuita, dove potete trovare noi, tutte le altre radio firmate Rai e anche tutti i podcast original.
1: Sì, e a proposito di questo, volevo parlare di un discorso molto molto particolare. Tu ci credi a una vita parallela o per esempio delle presenze?
0: A livello presenze di spiriti.
1: Di spiriti.
0: Di spiriti. Sì. Cioè, a me piace l'ignoto, quindi...
1: L'ignoto, quindi il non sapere cosa succede.
0: Mi incuriosisce, ecco, quindi... Non è che ci credo, però potrebbe essere.
1: Potrebbe essere.
0: Lascio quella porta aperta, perché...
1: Perché esagerando...
0: C'è qualcuno
1: nella stanza? No, magari abbiamo qualcuno anche qua. No, c'è una donna in America, esattamente in Texas, che ha detto di essersi fidanzata e innamorata di uno spirito che vive in casa sua, e ha detto che è super romantico e tutte le sere...
0: Prima di
1: cenare, lei, diciamo, si ritrova con le candele, che mentre lei sta cenando si accendono in automatico le candele. Addirittura quando va a dormire gli spegne lui la luce.
0: Ma forse ha solo la casa automatica.
1: Alexa si chiamava lo spirito.
0: Esatto.
1: No, e poi appunto ha detto che l'ha conosciuto e hanno anche dei rapporti e sono...
0: Dei rapporti?
1: Sì, dei rapporti, perché ha detto comunque...
0: Come dei rapporti?
1: Sì, nel
0: con
1: senso
0: lo spirito.
1: Loro, sì, a un certo punto si sono...
0: Da Giulia, che dici?
1: Lei ha detto proprio che è proprio una cosa molto sensazionale. Quindi volevo capire se volevi anche tu trovare uno spirito, ecco.
0: No, grazie.
1: No.
0: Comunque, Giulia, li trovi tutti te.
1: Tutti.
0: Prima
1: io.
0: La donna che si fidanza con una quercia, adesso la donna che si fidanza con lo spirito.
1: Dici, sono segnali,
0: qualcosa?
1: Sono segnali.
0: Sono segnali.
1: Infatti,
0: che forse tu stai cercando un altro tipo di compagno
1: di vita
0: che non sia un essere umano.
1: Mi sono fidanzata con una sedia.
0: Comunque, a proposito dei nostri cagnolini che amiamo tanto, dicono che, ecco, che gli animali, i cagnolini in particolare, sono in grado di percepire gli spiriti. Se
1: è
0: a
1: vero.
0: Volte vedi che abbaia verso il vuoto, che non c'è nulla, potrebbe essere... Che,
1: ma questo tutti gli animali, perché sono più sensibili,
0: sì,
1: percepiscono,
0: sì.
1: Anche se sta arrivando un terremoto, gli animali comunque lo sentono, anche
0: vero.
1: I cani,
0: vero,
1: perché
0: vero,
1: hanno
0: vero.
1: Proprio un senso più sviluppato del nostro per queste cose.
0: Comunque mi è arrivato un bellissimo messaggio,
1: sì,
0: da mio padre: che bello sentirti ogni giorno, grazie papà, ti saluto,
1: che
0: da
1: carino,
0: qui, che carino, ti voglio
1: che carino.
0: Bene. E vabbè, io direi di andare con Toda Gioia, Toda Bellezza, per
1: Dai,
0: ballare
1: sentiamo.
0: Un pochino.
1: Vai.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Che fastidio, dita nella piaga. Sono le 8, siamo su Rai Radio tutta italiana. Ragazzi, se siete in macchina a casa, seguiteci. Stiamo leggendo tutti i vostri messaggi, anche dei fantasmi. Quindi siete in tanti a dire che avete dei fantasmi in casa. Ecco, questa è una cosa veramente divertente.
1: Molto,
0: dopo
1: molto,
0: vi leggiamo
1: molto
0: tutte le vostre storie. Comunque. Se una persona dorme molto è infelice, se una persona ride molto anche di cose che sono che non sono davvero divertenti è perché si sente sola, se una persona cerca sempre di aiutare e supportare gli altri è probabile che sia lei stessa ad avere bisogno di aiuto e supporto, se una persona mente molto potrebbe essere insicura, se una persona cerca costantemente di distinguersi è probabile che da piccola non abbia ricevuto abbastanza amore e attenzione, se una persona piange per piccole cose è pura e gentile. Se una persona è spesso aggressiva, significa che nasconde dentro di sé un forte dolore interiore.
1: Vero.
0: Oggi siamo molto, voi che ci ascoltate, siamo molto riflessivi.
1: Soprattutto tu, Giulia.
0: E Seneca disse: per essere felici bisogna eliminare due cose, la paura di un futuro negativo e il peso di un passato doloroso. Sembra semplice, ma quasi nessuno ci riesce. La maggior parte delle persone soffre per cose che non sono ancora accadute, oppure sono già finite.
1: Vero.
0: In altre parole, soffre dentro la propria mente. Seneca scrisse: soffiamo più nell'immaginazione che nella realtà. Il futuro diventa paura, il passato diventa attaccamento, entrambi rubano il presente. L'ansia è il tentativo di controllare ciò che non puoi controllare, il rimorso è il tentativo di rivivere ciò che è già finito, entrambi prosciugano la tua energia.
1: Quindi dovete pensare al presente, al qui e ora, perché tanto il passato non si cambia, il futuro
0: neanche.
1: Esatto.
0: Il passato è memoria, il futuro è immaginazione, il potere è il presente.
1: Esattamente. Comunque, a proposito di amore, esistono tanti tipi di amore, che è quello tra una coppia, che è quello tra te e il tuo cane, che è quello tra te e un'amica, tra te e tua mamma,
0: tra te e i fantasmi, come dicevamo.
1: Tra te e i fantasmi.
0: Sì.
1: Ma quando un amore finisce,
0: ecco,
1: è un lutto, giusto?
0: È un lutto, sì.
1: È un lutto. Ok. E ci sono anche lutti, quindi in amicizia.
0: Vero.
1: Perché le amicizie finiscono e a questi lutti la società non ti ha mai preparata in realtà.
0: Infatti
1: non ci sono fiori, non ci sono messaggi di condoglianze, non ti danno il giorno libero dal lavoro e le persone intorno a te non ti dicono nulla, perché vabbè, un'amica ci è chiuso, va bene così, tanto ne hai tante altre, però in realtà magari tu stai attraversando un momento di dolore,
0: sì,
1: perché quella persona si è comportata male, perché quella persona ti ha abbandonato e per te magari

0: era anche un punto di riferimento.
1: Sì.
0: Allora, una studiosa di psicologia del lutto ha dato un nome preciso a questa sensazione: il lutto non riconosciuto. È il dolore per una perdita che la società non sa dove collocare, che non rientra nei protocolli del cordoglio ufficiale, come la morte di un animale domestico, appunto la fine di un'amicizia. Il problema non è solo che gli altri non capiscono, ma che spesso non lo capiamo nemmeno noi stessi. Ci convinciamo che dovremmo stare meglio, che in fondo non è successo niente di grave, ma perdere un'amica è un lutto a tutti gli effetti e merita di essere trattato come tale. È una persona con cui ho condiviso anni, segreti, versioni di te che non esistono più. Perché non ti dovrebbe far male perderla? La cosa più difficile è che di solito non c'è una conversazione finale né un momento preciso in cui è finita, e questa mancanza di chiusura è spesso la parte più pesante da portare. Quindi tu, Giulia, hai mai avuto un lutto in amicizia, nel senso che hai chiuso qualche amicizia?
1: Sì, ho chiuso, mi è capitato proprio di recente che avevo chiuso un'amicizia importante ed effettivamente è stato proprio un lutto, perché se tu ci pensi, cos'è il lutto? È quando tu sei con una persona, un parente, un amico eccetera, e poi muore, e quindi tu non hai più contatto in questa vita con quella persona.
0: Esatto.
1: E alla fine chiudere un rapporto è la stessa cosa.
0: Sì.
1: Ed è veramente comunque brutto, perché ti cambia proprio la tua quotidianità, un tuo punto di riferimento, le tue abitudini con quella persona, quindi è veramente...
0: Sì, magari a volte tra amiche ci si sente proprio tutti i giorni.
1: Sì.
0: Per telefono, il buongiorno, la buonanotte, quasi, soprattutto quando si è single, quasi come una coppia.
1: Sì, è vero.
0: Infatti alcune volte succede proprio questo, che una delle due si fidanza e sostituisce l'amica col fidanzato e sparisce.
1: E questo è bruttissimo.
0: Questo
1: anche
0: è molto brutto.
1: Mi è capitato,
0: e questo è proprio,
1: anche questo.
0: Esatto, è proprio un lutto dall'altra parte.
1: E tra l'altro è una cosa anche sbagliatissima, perché poi se ti lasci con il fidanzato, che fai? Poi torni dalla tua amica che hai messo da
0: parte.
1: Cioè, nel senso, è una cosa bruttissima. Io lo trovo sbagliato e trovo che, secondo me, le amicizie sono anche più importanti magari a volte dei fidanzati o dei compagni.
0: Sì, perché poi dicono gli amori vanno e vengono, però le amicizie vere restano.
1: Perché non puoi mai sapere nel momento del bisogno, anche se sei sposato, i figli ti lasci, c'è una separazione, hai comunque una mano su cui, cioè,
0: sì,
1: è un'altra cosa.
0: Sì, perché poi magari litighi col tuo compagno e litighi con tua mamma, con qualsiasi persona con chi ti sfoghi, con l'amica.
1: Sempre.
0: Quindi quell'amica.
1: Te ne sei qualcosa ormai, non ce la fai più.
0: No. È un piacere. Va bene, sono le 8:09. C'è il sole fuori, Giulia, quando sei arrivata?
1: Allora no, non c'era il sole, ma ci sarà quando
0: usciremo. E allora lo mettiamo noi.
1: Lo mettiamo
0: sole
1: noi.
0: Di Negramaro.

volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi? E lo capisco bene mentre io ti guardo arrivare da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore. Mi chiedo dove mai sia finito il sole. Oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro e non c'è macchia gialla neanche immaginare, ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi da

0: Ed era stessa direzione di Paola. Sono le 8:17, noi siamo su Rai Radio tutta italiana. Ragazzi, mi raccomando, seguiteci, che ci stiamo divertendo tantissimo a sentire i vostri messaggi, le vostre storie più assurde. E a proposito di... che cosa hai fatto a mettere la musichetta?
1: Ho messo la base.
0: Adesso mettiamo la base con l'annuncio. Allora, dal 19 giugno al 20 settembre torna Cinema Revolution. Quindi tornano in sala i film italiani ed europei con un biglietto ridotto a soli 3,50 euro. Pensa che bello, perché
1: buono.
0: Sai, a volte magari stiamo un po' perdendo, anche con tutti questi social che abbiamo, con tutte queste app, piattaforme, la voglia magari di
1: andare
0: uscire,
1: al
0: di andare
1: cinema.
0: Al cinema. Invece è sempre un momento di ritrovo bellissimo, anche da condividere con gli amici.
1: E poi la cosa che a me piace di andare al cinema, perché se mi guardo un film a casa,
2: non lo guardi davvero?
1: Sì, perché lo può interrompere, vado al bagno, lo interrompo, prendo il telefono, mi chiamano, lo interrompo. Invece no, al cinema tu stacchi il telefono, lo metti in silenzioso, stai in borsa e ti concentri veramente a goderti quel momento lì. Tanto che quando guardi un film al cinema, torni a casa, che il film, so come dirti, è come se sei ancora, sei in macchina ma sei ancora dentro la sala con il film nella mente, nelle ossa, nel sangue,
0: ma,
1: nel tutto.
0: Ma guarda che è così, perché quando un film lo guardi al cinema, cioè ha proprio un effetto
1: cosa.
0: Diverso. A volte io ho visto dei film al cinema, poi l'hanno dati in televisione anni dopo, e comunque non vivi proprio, non te lo godi, ma forse anche proprio l'atmosfera, gli effetti speciali, tutta un'altra cosa.
1: Sì.
0: E poi comunque 3,50 euro è un'ottima iniziativa, no? Perché comunque magari anche chi non partirà quest'estate, che magari deve lavorare giù, giugno, luglio, agosto, può stare
1: esatto.
0: a Roma e la sera prende e se ne va al cinema.
1: Brava, una serata diversa, fuori fa caldo, tu vai lì dentro con l'aria condizionata.
0: Con l'aria condizionata e 3,50 euro, voglio dire.
1: E ci sta, ci sta.
0: Così sì. Quello che risparmiamo per il biglietto lo spendiamo in popcorn.
1: Bravo, ovviamente di regola non si può entrare nella sala senza i popcorn.
0: Però sono molto cari, devo dire che nei cinema...
1: È vero, comunque da veramente vai a prendere popcorn e più bibite, cioè a 15 euro.
0: Sì, non l'ho mai capito questa cosa, è un po' come negli autogrill, che se compri una Coca-Cola negli autogrill la paghi, non lo so, più di un diamante.
1: Cioè... È vero, è verissimo, come in aeroporto, l'acqua in aeroporto,
0: l'acqua
1: 10
0: in aeroporto.
1: Euro di acqua.
0: Ma perché? Nel senso, è sbagliato, uno ha sete, magari dici non compri, ma proprio per principio, sono dei prezzi assurdi, un pezzo di pizza, un panino.
1: Sì, 20 euro. È così. Viaggiare
0: così.
1: Costa caro.
0: Però.
1: E fuori c'è il sole, dicono.
0: Fuori.
1: E appena esce il sole, arriva quell'improvvisa voglia di uscire.
0: E tu dove? Tu adesso dove vorresti andare? Dove ti viene voglia di andare?
1: Magari anche semplicemente sedersi a un tavolo a prendere un caffè. Però con i raggi di sole che ti scaldano il corpo e ti mettono proprio di buon umore.
0: Di buon umore, quindi questo ti mette di buon umore.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Quando c'è il sole subito, allora no, mangiamo fuori, mangiamo al sole, no? Dove vuoi stare? Al sole. Come quando vado al mare in spiaggia, io non sono quella che sta all'ombra.
0: Al
1: dove
0: sole.
1: Stare? Al sole.
0: Comunque, io e te dobbiamo andare in Islanda. Sai perché?
1: Dimmi subito.
0: Perché l'Islanda è il miglior paese del mondo per le donne da 16 anni di fila. È il primo in classifica da 16 anni e ha chiuso circa il 92% del divario generale. È un sistema che funziona. Danno il congedo parentale condiviso e grande
1: supporto. Dobbiamo proprio trasferirci, no, in vacanza.
0: Esatto. E è il posto dove le donne al mondo si trovano meglio e sono più tutelate. Quindi
1: wow.
0: Ieri ti raccontavo del mio viaggio in Islanda senza sapere che appunto per 16 anni di seguito
1: che dovresti
0: è il miglior paese al mondo, quindi io direi di andare.
1: Un biglietto di sola andata per l'Islanda, tante aurore boreali, tanto freddo
0: che io purtroppo però non ho visto,
1: e vediamo quanto resistiamo, perché poi
0: e poi visto che stavamo appunto parlando del lutto per quanto riguarda le amicizie, i cervelli degli amici veri si sincronizzano, lo dice proprio la scienza. Alcune ricerche hanno scoperto che gli amici più stretti possono mostrare attività cerebrali simili quando vivono le stesse esperienze, dalle emozioni all'umorismo, alla sorpresa, fino perfino la noia, anche quando sono distanti.
1: Cioè, quindi io e te che adesso stiamo insieme
0: è andata male.
1: Sto diventando come te.
0: Sto diventando.
1: No, so per capire.
0: Tu infatti stai iniziando a percepire qualcosa di strano, sì, quando sì, sei a casa.
1: No, ti dico la verità, sì. Comincio a sentirmi un po' più tra le nuvole, un po' più sbadata.
0: Vedi
1: che la scienza c'ha ragione.
0: È vero, la ragione, perché dicono che proprio il legame di questa amicizia non è soltanto emotivo, potrebbe riflettersi anche nel modo in cui le vostre menti interpretano il mondo insieme.
1: Molto
0: infatti
1: bene.
0: Vedi adesso anche tu, quando inizi a uscire dalla porta ti perdi, ti dimentichi le borse, le cose, stai diventando così. Però
1: me ne
0: il problema è che tu stai diventando come me, ma io non sto diventando come te.
1: Infatti, come mai questa cosa?
0: Era meglio il contrario, invece purtroppo
1: io pensavo
0: no.
1: di influenzarti, invece no, perché vuol dire che tu sei più forte,
0: Io sono proprio più forte, quindi
1: vinci tu, vabbè.
0: E in più, last but not least, sai qual è l'età media per sposarsi? L'età ideale per sposarsi,
1: allora,
0: e avere figli?
1: Allora, tentiamo a indovinare.
0: Dai.
1: Per me... E 31, 32? No.
0: Questo è quello. Dici tu, sia sposarsi che avere figli, ok?
1: No, non lo so, ma c'è, ce l'hai?
0: Sì, 26 anni.
1: Oggi siamo in ritardo noi.
0: Siamo in ritardo. Dobbiamo subito
1: 26
0: rimediare.
1: Anni per far cosa?
0: Per sposarsi e subito fare figli, perché dicono che
1: subito.
0: È proprio l'età proprio scientificamente provato, che è l'età adatta per proprio costruirsi una famiglia, avere proprio i figli in quell'età.
1: Ok, diciamo di questi tempi, con il lavoro che è sempre più difficile, avere una stabilità e tutto quanto, secondo me sia un po' spostata.
0: Secondo me sì, perché è proprio complicato anche ad oggi sposarsi a questa età, perché secondo me non è neanche
1: non
0: magari i mezzi economici anche per poter, perché ovviamente costa anche una famiglia, una casa, e prima uno deve anche avere il modo di mantenersi.
1: Cioè, c'è gente che ancora si deve laureare magari a 26 anni.
0: Ma sì, assolutamente. Quindi,
1: comunque
0: non sposatevi, non c'è un'età, non fatelo proprio.
1: Ecco, vai, volevo capire con Marrakesh.

0: canzone estiva, capito, di Annalisa.
1: È noi per già siamo
0: che
1: lì.
0: Finisce un amore. Perché finisce un amore? Me lo devi spiegare. Perché arriva l'estate. Posso dirti, posso essere onesta?
1: Sì.
0: Io proprio al pensiero di essere single d'estate, secondo me, è veramente una rottura di scatole. Fidanzatevi. Perché ti immagini, tipo, stai tutta l'estate a pensare, oddio, mi devo rimettere con quello, devo andare in cerca, devo andare in un locale, devo andare.
1: Però in realtà no, succede non so un più po' il contrario. Di solito
0: non so più la forza,
1: di solito uno d'estate si lascia, poi a settembre ci rivediamo tutti, perché a settembre invece l'inverno è più lungo, è più freddo, là ci serve un compagno per guardare i film a casa. Invece l'estate vanno tutti a divertirsi. Però diciamo che il vero amore non dovrebbe funzionare.
0: Ma quando,
1: così.
0: Quando tu sei veramente
1: resiste,
0: però innamorato
1: a tutte le stagioni.
0: Secondo me quando sei veramente innamorato alla fine puoi andare
1: ovunque.
0: Non ci sono stagioni.
1: Dai,
0: io la
1: esatto,
0: penso così.
1: Esatto. Questo è quanto. Questo
0: e
1: è
0: poi
1: quanto
0: trovo pensiamo. Vabbè, niente. Vabbè, sono pesante. Sono pesante, diventata pesante anche in radio ormai.
1: aiuto.
0: No, però dicevo che io, secondo me, un'altra mia teoria, sempre ascoltatemi, è che
1: ascoltatemi
0: no, ragazzi, perché comunque anche voi se non me la pensate così, che io trovo veramente bello quando tu hai più scelte e lotti per quella persona, perché secondo me ormai le persone, pur di non rimanere sole, si accontentano. Quindi a volte non è che tu sei fidanzato perché hai scelto quella persona, avevi la possibilità di avere altre persone ma hai scelto quella, ma semplicemente che era l'unica che ci stava,
1: ecco, dalla disperazione,
0: ecco, la disperazione, e quindi ti accontenti. E invece io proprio odio l'accontentarmi, io devo proprio scegliere quella persona, ossessionarmi per quella persona, e ci può stare chiunque, però mi interessa quella persona. Tu come la pensi? No,
1: sono super d'accordo, ovviamente. Come sempre, Giulia, come posso contraddirti?
0: Perché, sennò, perché solo così, ovvio, perché solo così poi il rapporto va avanti. Perché sennò, se tu stai con una persona, però poi alla fine non sai se realmente quella persona sta con te o stai con lei perché hai scelto lei o solo perché quella persona, è un discorso un po' contorto. Però poi alla fine non sai mai che magari ne trovo un'altra.
1: Ma sì, ma penso che poi in realtà al giorno d'oggi abbiamo tante possibilità e quindi scegliere la stessa persona ogni giorno è una grande cosa, è una grande cosa. E ti vedo che sei carica, che ci devi dire qualcosa, Giulia, un'altra perla? No, ok, va bene. C'è una città italiana che batte tutte le altre per longevità. Io adesso ti faccio un test.
0: Qual è? Dimmi, vai,
1: sparane una a caso, vediamo.
0: Ma,
1: se
0: ma una città o un paese?
1: No, una città.
0: Bolzano? No, dimmi nord o sud.
1: Siamo al nord. Bolzano, posso dirti che è settima.
0: Ah, okay. Quindi proprio nord, proprio ok. Treviso? No.
1: Ma stai scherzando?
0: Perché l'ho presa?
1: L'hai presa?
0: Ma quanto sono intelligente. Ma come, non so perché l'ho presa. Ma veramente, proprio
1: l'hai,
0: così a caso.
1: L'hai presa, sì sì. La provincia di Treviso conquista il primo posto in Italia.
0: Sì.
1: Esatto, penso. Subito dietro c'è Lecco, Monza, Brianza, Milano quarto, Trento.
0: Ma Roma è ultima, deduco.
1: No, Roma non c'è proprio.
0: Non c'è proprio, esatto, vedi.
1: Firenze, Bolzano, Verona, Vicenza, Forlì, Cesena.
0: Pensa.
1: Quindi carina, Treviso è il territorio più longevo d'Italia. Andiamo tutti a Treviso, che poi ci sei stata?
0: No, io penso non ci sono mai state, infatti non
1: ma
0: so
1: come
0: neanche
1: ti è venuto
0: perché
1: in mente?
0: L'ho detto, sai quando dici spariamone una a caso. No,
1: Treviso, io non
0: no,
1: mi sarebbe mai uscito Treviso.
0: In realtà l'ho detto perché sono andata ad una cena, c'era una di Treviso e che adesso vive a Roma, e mi ha detto no, mi sono trasferita a Roma perché tra l'altro Treviso nelle ricerche è il posto che si vive meglio. Ho detto vabbè,
1: perché sei trasferita a Roma se perché Treviso è il posto in cui si vive meglio?
0: Perché gli uomini ti rovinano la vita.
1: Sempre, per amore.
0: Sempre per amore, l'amore è proprio così.
1: L'amore sposta tutto il mondo.
0: L'amore del
1: no, comunque Treviso invece io sono stata un po' diversi anni fa ed è molto carina come cittadina. Sì.
0: Vabbè,
1: sì,
0: ma
1: sì,
0: niente
1: sì.
0: Di che o proprio
1: no, carina.
0: Carina, ci vivresti? No.
1: Carina, ma non lo so, al nord è che fa freddo. Io mi piace più stare qui.
0: Ma te chi ti ammazza a Roma? Sai da Dio. giri con la sma, tanto dovete sapere che Greta è veramente spericolata.
1: Come non diciamo queste cose, se mia madre si lamenta sempre. Mia madre deve sapere.
0: A me lo dice anche tua madre, cosa
1: cioè,
0: dice?
1: Mia madre se viene in macchina con me sta tutto il tempo a urlare e dice no, Greta, la prossima volta guido io, perché si impanica per tutto.
0: No, ma altro
1: invece
0: che Leclerc cose, l'altra volta ero in macchina con te, siamo riusciti a arrivare in 2 minuti col traffico di Roma, poi di una prepotenza proprio, puoi passare, che simpatica, guarda.
1: Comunque Giulia, pure tu hai la smart, quindi tu non guidi così, ancora non ho avuto il piacere.
0: No, guarda, penso che
1: di
0: non
1: salire a bordo
0: questo piacere, perché il problema è che la mia macchina è talmente piena di vestiti, di uno sporco,
1: perché tu a
0: proprio
1: volte dormi anche in macchina.
0: No sì, è capitato,
1: sì. Ok,
0: penso che sì, comunque la mia macchina è proprio un cassonetto vivente. Ma io
1: mi immagino la tua scena,
0: ma io ho tutto in quella macchina,
1: che passa alle 5 di mattina qui in via Asiago e tu lì pronta a dormire in macchina. Ora forse si spiegano tante cose.
0: No, ma io adesso però voglio fare come fa Marco, che lui siccome dorme qua sul divano, io adesso mi tengo le chiavi e così dormo.
1: Vieni
0: direttamente qua così la
1: forse
0: mattina
1: ti conviene,
0: sto direttamente pronta. Tra l'altro nella mia macchina, come dicevo, io ho tutto, perché non so mai dove mi trovo, che occasioni mi trovo, quindi nella mia macchina,
1: quindi hai tutto,
0: se
1: cosa
0: tu ti serve, che ne so, anche dopo se ci vogliamo fare un pranzo, ti serve un outfit, un pantalone, una maglietta, un deodorante, una scarpa, io ho tutto.
1: Ma da casa mi dicono non te la do più la macchina.
0: Tua mamma, scusa.
1: No, il mio fidanzato mi ha detto non te la do più la macchina, perché poi io prendo la sua e che non è la smart.
0: Che non è la smart e corri, e corri.
1: E già ho fatto un
0: e
1: danno.
0: Fai danni, sì.
1: Quindi
0: fai danni.
1: Bene.
0: Comunque
1: bene.
0: Vabbè, la mia macchina è aperta perché non si chiude più con la chiave, quindi qualora passasse per Prati vi servisse un deodorante.
1: Quindi se vuole fare shopping,
0: vi serve una maglietta, così vi dovete cambiare, tanto la mia c'è una smart parcheggiata in via Asiago e è aperta, quindi
1: hai tutte pure le scarpe.
0: Tutto.
1: Ma
0: no,
1: lo sai che
0: tutto.
1: Tenere le scarpe di riserva in
0: tutto.
1: Macchina è importantissimo.
0: Tutto.
1: Ti racconto.
0: Dai.
1: Ero a Roma 2 anni fa a cena, quindi con il tacco.
0: Sì.
1: Esco dalla cena, mi stavo dirigendo in un locale.
0: Sì.
1: Mi si spezza il tacco.
0: No. E c'avevi l'altro tacco in macchina?
1: No, avevo le scarpe da ginnastica in macchina, però sono andata a ballare con le scarpe da ginnastica, ma meglio di scalza.
0: Sì.
1: No? Quindi secondo me una scarpa da ginnastica, che qualsiasi cosa ce l'hai lì, io
0: dici?
1: Forse adesso l'ho tolta, però andrebbe tenuta sempre, sì, perché io in quel caso non mi sono rovinata la serata che dovevo tornare a casa, no, mi sono cambiata le scarpe e sono uscita.
0: Ma
1: comunque
0: tu devi
1: divertirmi.
0: Sempre tenere tutto in cioè io trovo anzi folle le persone che in macchina non hanno niente, cioè la macchina è una casa vivente, perché tu metti che hai adesso alle 4 un non lo so, devi andare all'ultimo, ti chiamano, è un casting, è una cosa di lavoro, che fai, torni, col traffico di Roma è assurdo pensare di tornare a casa, quindi
1: sì,
0: tu in macchina devi avere
1: casa non è proprio vicina.
0: Esatto,
1: in Roma è
0: casa,
1: gigante.
0: Non è vicina, ma io ho tutto in macchina e io mi cambio in macchina, anzi ormai sono talmente abituata a cambiarmi in macchina che non perdo neanche tempo a vestirmi a casa, vado direttamente in pigiama.
1: Quindi
0: in macchina.
1: Quindi tu dopo per andare a pranzo ti cambi in macchina?
0: Ovvio, mica tutti gli outfit, ma stai scherzando?
1: Ok, bene, bene.
0: Mica
1: bene.
0: Vado a pranzo così, poi ci sta anche il discorso del cambio di stagione, fa caldo, fa freddo, come fa a uscire di casa col maglione se poi fa caldo,
1: delle 4
0: fa freddo.
1: Stagioni dalla mattina
0: e poi in base
1: sera,
0: anche alle persone, cioè nel senso se devi andare magari in Rai, magari ti metti il jeans, se devi andare ad un pranzo sei un po' più vestita in un altro modo, io ho tutto. Il problema è come lo tengo, perché
1: bene. Vabbè. Va bene, la chiudiamo qui, che dici?
0: No, io mi stavo
1: stavamo anche divertendo a dirvi tutte queste cose della nostra vita.
0: Io mi stavo così divertendo a parlare, dai, parliamo di qualcos'altro, basta la musica,
1: no, siamo su Rai Radio tutta italiana e quindi invece avanti la musica, padre e madre di Cesare Cremonini.

0: Ciao, sono Cesare da Bologna.
1: Fai bene l'imitazione.
0: Forte. Salutiamo Cesare Cremonini, padre e madre, una delle canzoni più belle del Cesarone nazionale. Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Buongiorno, siamo solo io e Giulia, soli soletti in studio.
0: Sì,
1: Greta se n'è andata perché non mi sopportava più.
0: Si è sgretolata.
1: E tu resti.
0: io rimango.
1: Meno male.
0: Allora no, adesso ritorna anche Greta. Buongiorno, 8.44, scusa, poi in ritardo, m'ero fermato a chiacchierare con il direttore, quindi insomma. Fa caldo qua dentro?
1: Fa caldissimo, non ce la faccio più.
0: Ho già chiamato i nostri tecnici, sistemeranno il tutto dalle 10 quando finiamo, quindi domani.
1: Ah, quindi da domani, no, perché
0: domani
1: si va a stare in un forno.
0: Domani temperatura perfetta. Senti, allora io volevo dire una cosa. La mattina, ogni tanto, ma come stamattina, prendo la metro.
1: Ok.
0: Fai allora,
1: bene.
0: Amici e amiche che prendete la metro, quando avete lo zainetto sulle spalle, soprattutto quegli zainetti belli pieni, eccetera, quando salite in metro affollata, toglietelo.
1: Perché ruba.
0: Oppure mettetelo davanti. No, perché fa male. Cioè, nel senso che poi la gente con lo zainetto non è che si rende conto, no, che ha dietro un qualcosa che voglio dire può dar fastidio. Quindi si girano di scatto e ti danno delle botte pazzesche. Bisognerebbe proprio mettere un cartello, cioè zainetto a mano. Non so come dire. Oppure zainetto girato. Davanti. Ciao Greta, stavo parlando di chi...
2: Ciao Julian, buongiorno.
0: A te. Stavamo parlando di chi in metro mette lo zainetto sulle spalle, entra con questi zainetti e vanno da una parte all'altra spingendoti, venendoti da un fastidio incredibile.
2: È vero.
0: Vabbè, ma tu non prendi la metro perché le miss non prendono la metro.
2: Perché la trovo molto pericolosa, però l'ho presa tantissimi anni quando andavo a scuola, andavo con la metro.
0: Quando c'era una linea sola?
2: No, c'era la...
0: Ma ce n'è una anche adesso a Roma, quindi, cioè sono due però in realtà.
2: A, B e C. A, B, C.
0: Sì, ma è una che
2: io conosco anche un'altra linea che forse quella tu non la conosci.
0: Qual è?
2: Ed è il trenino per Ostia.
0: Urca.
2: Quello l'hai mai preso tu?
0: No, perché vado sempre in macchina, però c'è anche la metro che arriva a Ostia.
2: Eh sì, si chiama Trenino.
0: Trenino?
2: Sì.
0: L'hai preso?
2: Sì,
0: bello.
2: Sempre. Sì.
0: Bello,
2: ci sta. Ma no, non sono belli, ti assicuro.
0: No?
2: No, perché ogni volta, guarda, mi capita di prenderla sporadicamente quando magari devo partire.
0: Brutta gente.
2: Più che altro ci sono così tanti furti.
0: Tanti furti.
2: Devo stare attenta al telefono,
0: certo.
2: E queste ragazze molto giovani,
0: certo.
2: E che magari fanno anche con figli così.
0: Guarda,
2: e ti guardano. A me una volta mi hanno proprio molto infastidito perché mi guardavano, mi ridevano in faccia perché avevo il telefono in mano, quindi la loro intenzione era di rubare il telefono. Io me lo tenevo lì bello stretto e loro
0: ti ridevano in faccia.
2: Mi ridevano in faccia.
0: Poi te l'hanno rubato?
2: No, per fortuna no.
0: No, a me è successo una volta a Milano in tram che grazie a una signora seduta davanti a me, perché non me ne ero accorto in realtà, praticamente avevo la mano dentro la tasca della giacca, mi stava prendendo il telefono
2: vedi.
0: Che era messo di lato, ma non l'ho visto. La signora mi ha fatto un cenno e credo abbia ancora dei problemi alla mano questo oggi. Perché gliel'ho
2: spezzata?
0: No, gliel'ho girata a 360 gradi.
2: No.
0: E credo stia ancora urlando, certo.
2: Aia.
0: Dopodiché è scappato col braccio storto e ho ringraziato la signora. Però sì.
2: Ma
0: in
2: tu
0: effetti,
2: proprio non te ne eri accorto?
0: Non
2: me ne
0: ero accorto.
2: Perché sono bravissimi.
0: Sono velocissimi.
2: Sono bravissimi. Ma io a me
0: no,
2: non
0: io
2: sono
0: vedevo
2: riusciti,
0: la signora
2: ma io
0: che...
2: ho visto anche io queste scene.
0: Io vedevo la signora che faceva dei gesti con gli occhi. Ho detto, bella topona. Avrà avuto 70 anni.
2: E invece non era quello che voleva.
0: Maturona
2: dirti.
0: Mia. E invece no, invece era questa roba qua, ho abbassato lo sguardo, ho visto questa mano e distinto proprio, gli ho girato il braccio.
2: È fatto bene.
0: Guarda, sono passato a Milano l'altro giorno, c'era ancora uno che urlava, forse è lui dopo 20 anni.
2: Sì, perché poi la cosa brutta è che quando tu chiami le forze dell'ordine a queste persone non succede, perché sono minorenni o perché sono incinte, perché... E quindi poi alla fine loro continuano, mandano in tilt anche la metro. Passa la metro, loro mandano in tilt le porte perché per rubare e scappare lo fanno all'ultimo secondo, quindi bloccano tutte le porte. Succede proprio, quindi ogni volta che la prendo devo stare con 3.000 occhi. Poi magari sono con le valigie perché mi dirigo a Termini
0: chiaro.
2: Il treno,
0: quindi diventa ancora più complicato.
2: Infatti la cosa degli zaini a me spaventa tantissimo, perché tu pensa, avendo lo zaino, cioè proprio quello te lo aprono senza che tu te ne accorga, altro che tasche.
0: Quello sì, però ripeto, anche per una questione di rispetto alle altre persone, se avete lo zaino, soprattutto sti zainoni pesanti
2: in mezzo alle gambe,
0: tenetelo in mano, perché sì, da veramente cioè stamattina ad esempio uno si è girato di scatto, mi ha tirato una zainata addosso, che,
2: ma... quindi la mattinata è partita male,
0: sì, ma neanche scusa, capito, neanche scusa,
2: perché non se ne accorge, perché
0: appunto,
2: non è lui,
0: però
2: cioè,
0: ti accorgi tu che ti becchi la zainata
2: sì,
0: addosso,
2: tu, sì, tu te ne accorgi.
0: Va bene, momento polemico chiuso, che giorno è oggi?
2: Dobbiamo sfogarci un po',
0: è mercoledì
2: 20 maggio,
0: fra quattro giorni sì, compio gli anni.
2: Eh sì, 24.
0: Porco cane, veramente.
2: Quanti si può dire?
0: Sono del 68, fai due calcoli. Arriva Leo Gassman, questa è Free Drink su Rai Radio, tutta italiana. Via.

0: tutte le ragazze.
1: Tutte le ragazze. Guarda che, allora, devo dire una cosa. Non mi accendi mai il microfono, nonostante
2: ma
1: questo
2: perché,
1: sia il mio programma, ma manco la cuffia mi metto. Guarda che niente, ma vi diseredo.
2: Questo
1: vi
2: è un sabotaggio.
1: No, no,
2: non
1: ma
2: l'avevi
1: io vi
2: capito?
1: Proprio, basta, non mi voglio più.
2: No, allora diciamo la verità, Julian. Adesso sì. ti faccio proprio un sabotaggio completo.
3: Vai.
2: Julian questa mattina è arrivato alle 8:15, ma
1: è
2: non
1: vero.
2: È voluto stare con noi a parlare con voi.
1: No, perché io inizio alle 8:30.
2: Fino alle 8:30.
1: Ecco, io in realtà inizio alle 8:30 in realtà. E basta, quindi
2: e basta,
1: io,
2: ho capito,
1: da
3: ma
1: contratto no, ma ero fuori contratto,
3: eri certo. Fuori
1: allora,
3: contratto.
1: Di cosa stavate parlando?
3: Noi abbiamo parlato di tantissime cose,
1: una.
2: E io ecco, no, vi stavo e
3: voleva parlare
2: esatto,
1: no, ma prima dire. Quando io non sono entrato, di cosa parlavate? A ricordarsi.
2: Prima 20 minuti fa Julian
1: abbiamo parlato di
2: tantissime altre cose, certo. Esatto. Io sto ancora facendo il calcolo della tua età comunque.
1: Sì.
2: Comunque a Venezia una ventenne è stata presa in cura per una dipendenza comportamentale da intelligenza artificiale.
1: Bene.
2: Esatto.
3: Pure io ce l'ho questo problema.
1: Ce l'hai?
3: Sì.
1: Troppo intelligente.
3: Troppo intelligente.
1: Ok.
2: Sì, perché praticamente la specialista ha poi sottolineato che non si tratta di una sorpresa, ma di un esito atteso dopo una progettualità e una formazione svolti negli ultimi 2 anni. Suardi sottolinea che nel dialogo l'algoritmo, man mano che impara a conoscerti, sa dare delle risposte che corrispondono a quanto vorresti sentire, anche molto più di un tuo coetaneo, rafforzando progressivamente quella che sembra una relazione amicale. Diventa un problema quando non la si sa gestire, quando diventa un unico orizzonte di riferimento. Per quanto riguarda i rimedi, secondo la primaria, non basta imporre dei limiti all'uso di questi strumenti, come possono fare i genitori per arginare il problema. Di fronte a questi disturbi comportamentali, il nostro aiuto è quello di mettere in campo competenze non solo psicologiche ma anche psichiatriche, coinvolgendo pure i familiari dei pazienti. Quindi insomma non è proprio una dipendenza.
1: Riassumendo
2: è stata presa in carico proprio dall'azienda sanitaria di Venezia per il servizio per le dipendenze, quindi lei ha proprio sviluppato una dipendenza da intelligenza, cioè il suo migliore amico ormai parla solo con l'AI.
1: Guarda, questo denota tanta solitudine,
3: sì,
1: no?
3: Molto.
1: Delle nuove generazioni che ormai dialogano solo tramite uno schermo, però questa è colpa delle famiglie. Nel senso che se tu lasci tuo figlio per 15 ore davanti allo schermo, senza amici, senza possibilità di fare delle cose, eccetera, i risultati poi sono questi, dove tu diventi l'amico dell'intelligenza artificiale. Ora, questa roba è anche, secondo me, pericolosa, perché man mano che l'intelligenza artificiale progredisce, diventare troppo amici dell'intelligenza artificiale, arriveremo a un punto come in Terminator, se vi ricordate, che le macchine superano l'uomo.
3: È vero.
1: Che uno si mette a ridere e dice, sì, vabbè, ci sono tanti film di fantascienza.
3: E invece poi capita.
1: Che hanno, allora, Hollywood ha anticipato cose che sembravano fantascientifiche, che poi invece dopo 10, 20, 30 anni sono successe.
3: Come pandemie, per esempio.
1: Allora, c'è un film, non so se l'avete visto, non ricordo il nome, però insomma andatevelo a cercare dando delle indicazioni. È un film che parla del coronavirus, di questa pandemia mondiale, in realtà non nello specifico del nome coronavirus, ma di un virus che ha le stesse caratteristiche del coronavirus.
3: Come si chiamava?
1: Il problema è che è uscito 10 anni prima.
2: Sì, l'ho visto, è impressionante, l'ho visto proprio durante il Covid, è stato
1: impressionante.
2: Sì,
1: 10 anni prima è stato fatto. C'è un film che parla dell'attentato alle Torri Gemelle, che è stato fatto 15 anni prima.
3: Assurdo.
1: No, Hollywood ha sempre anticipato. Ora cosa ci mancano?
2: Non è che poi si
1: gli UFO,
2: sperano ai film.
1: Ci mancano gli UFO, l'incontro con gli UFO ci manca. Adesso ho già visto che hanno sdoganato altri documenti il Pentagono grazie a Trump. Trump l'altro giorno ha fatto una cosa che nessuno ha capito perché. Ha messo un video dove

0: Perché l'ha fatto non si sa, non è dato saperlo, magari un giorno ce lo spiegherà. Va bene.
1: Strano, però.
0: Quindi insomma, intelligenza artificiale, no, io devo dirti una cosa, ci sto a debita a distanza.
1: Sì, e comunque non fa bene, è una cosa...
0: Ma no, ma io sono anche un po' stanco, cioè della serie, ma viviamo come sappiamo vivere.
1: Come sappiamo,
0: no?
1: Vivere.
0: Perché ci stiamo perdendo il gusto delle piccole cose.
1: Di tutto.
0: Cioè d'estate, io ricordo d'estate quando i ragazzi venivano mandati in campagna per la raccolta della frutta.
1: Che bello, cioè. Però era anche un momento di condivisione.
0: Bravo. Era bellissimo. Adesso col cioè prova a dirgli a un ragazzo.
1: No, figurati.
0: Col cavolo.
1: Ma poi comunque l'intelligenza
0: sta sotto l'ombrellone col computer, capisci?
1: Cioè, non ha comunque sentimenti, quindi molti ragazzi chiedono consigli a comunque un
0: computer. Questo dipende,
2: sì,
0: però.
2: Ma poi la cosa che fa più paura è che però è la cosa che poi ti spinge a parlarci sempre di più, che veramente impara a conoscerti. Quindi in base alle tue risposte,
1: infatti a me
2: lei
1: dice proprio...
2: se le ricorda,
1: sì,
2: eh.
1: Lei sa tutto quello che
2: esatto.
1: Lei è lui. E comunque ti prende anche in giro, perché ti dà proprio
2: sì.
1: Ti vuole far credere
2: prende
1: che sempre
2: gioco
1: ragione
2: di te.
1: Cose.
0: Sì. Allora due cose, da una parte notizia di qualche tempo fa, quest'anno comunque è successo che due ragazze, prendendo in giro sempre l'intelligenza artificiale ChatGPT eccetera, a un certo punto hanno chiesto informazioni su documentazione, orari, biglietti degli aerei e quant'altro, gli hanno dato tutto sbagliato,
1: tutto.
0: Si sono trovati in aeroporto con tutti i documenti sbagliati.
1: Non ci credo.
0: Altra cosa, le emozioni, in realtà l'anno scorso in un laboratorio in Giappone è successa una cosa piuttosto drammatica, perché l'intelligenza artificiale ha dimostrato un'emozione.
1: Come è possibile?
0: Lo so, e questo
1: e come
0: purtroppo
1: fatto a dimostrare?
0: Non lo so, è uscita questa notizia, però questo ha fatto molto paura
2: alle
0: persone che erano lì, agli scienziati, perché hanno detto cavolo.
2: E poi la rabbia.
0: Capito?
2: Esatto, quindi, la rabbia come la gestiamo.
0: Quindi
2: lì?
0: Io mi tengo sempre lì Terminator da una parte,
2: ecco.
0: Occhio. Perché bene, poi ci lasciamo prendere la mano e
1: faremo una brutta fine. Ci stiamo auto-boicottando.
0: Dai, ascoltiamo
2: esatto,
0: un po' di musica.
2: Sono le 9 e qualche minuto, andiamo con l'ora esatta.
0: Oh,
2: e
0: c'è
2: il
0: anche
2: meteo.
0: Me. Ma dai,
2: sì,
0: dai,
2: abbiamo dai. Tutto.
0: Vai. Salve, sono le 9 e 5 minuti e anche la sveglia questa qua. Chi mai usa più quella sveglia lì? Bah, chi lo sa. Rai, rai.
3: Meteo Radio. Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, mercoledì 20 maggio. Al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio si assisterà ad un aumento della instabilità circoscritto a ridosso dei rilievi, con rapidi rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata su Alpi e Prealpi centro-orientali e con isolati piovaschi pomeridiani lungo la dorsale Calabra e la Campania interna. Al sud e sulle due isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, ventilazione debole o localmente moderata dai quadranti settentrionali sulle regioni meridionali, con venti deboli a regime di brezza sul resto del territorio nazionale. Mari generalmente poco mossi o localmente mossi l'Adriatico meridionale e lo Ionio. Temperature massime in sensibile e generale aumento, con valori diurni decisamente caldi e gradevoli che si attesteranno diffusamente intorno ai 24-26 gradi. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: La testa gira.
1: Come gira. C'è un giramento di teste.
2: Quelli proprio
0: importanti.
1: Comunque. Allora, che dite?
0: Che ci dici,
2: tu che
0: Giulia?
2: Ci racconti?
1: No,
2: sono le 9:15.
1: Siete
2: di
1: voi.
2: Cosa. Allora. Adesso parto.
0: Ecco, lei parte, poi devi sapere che se Giulia parte non finisce più. Quindi
2: non
0: attenzione
2: più.
0: A dar parola a
2: non
0: Giulia.
2: Finisco più. Comunque, ripeto. Te che rapporto hai con... No, ma lo sapevi che in Scozia... Non mi sta ascoltando.
0: Sì, ti sto ascoltando.
2: Neanche Greta mi sta ascoltando.
1: Beh, vabbè, non ti interessa la radio, è bellissimo.
0: Ti sto ascoltando. No,
1: allora,
0: mi hai chiesto...
1: In Scozia cosa succede?
2: Allora, in Scozia hanno fatto una nuova iniziativa dove mettono i cardigan e maglioncini ai pony per attirare il turismo.
1: Sì.
2: Sono molto carini. Vabbè, non mi interessa proprio, ok. No, abbiamo parlato del fatto che l'Islanda è il posto migliore al mondo dove una donna può vivere da 16 anni di seguito.
1: Da 16 anni di seguito. Che vuol dire?
0: Da 16 anni in poi.
2: Che sono 16 anni che vince proprio l'Islanda il premio.
0: Ah, ok.
2: Che in pratica è il posto migliore per le donne dal punto di vista del lavoro, della salute,
1: sicurezza,
2: della presidenza, tutto, sì.
0: Quindi il nostro piano, Giulia, andare a vivere in Islanda.
1: Bene.
0: Ti mancheremo?
2: No. Guarda, ci paga lui il biglietto.
1: Secondo me no, cioè tutta una nazione di donne e tutta una nazione qui di uomini.
2: Pensa.
1: Beh.
2: No.
1: Poi voglio vedervi.
2: No,
0: dici le donne da sole
1: e gli uomini da soli. Poi vi voglio vedere.
0: Beh, anche io voglio vedervi.
1: Noi, guarda, alla fine più partite di calcio, più divano.
0: No, più divano per tutti.
1: Ma sì, più bevute fuori
0: più
1: con
0: bevute.
1: Gli amici.
0: E che ve magnate, come
1: più
0: si
1: calcetto,
0: dice a Roma.
1: Ma
2: e
1: guarda,
2: poi chi vi
1: no,
2: cucina.
1: Attenzione. Questo è un tema, non apriamolo perché...
2: No.
1: Ci sono molti uomini che cucinano meglio delle donne. Diciamo la verità.
0: Ma è vero che gli chef di solito sono tutti uomini.
1: No, ma si è raggiunto ormai un livello, secondo me. Anzi, io ad esempio ho tante amiche che non amano cucinare.
2: Infatti.
1: E ho tanti amici che cucinano benissimo. E sono loro che a casa cucinano.
2: Comunque.
0: E chi pulisce dopo aver cucinato?
2: Ecco.
1: Io sono uno che pulisce sempre. No, guarda, non ti preoccupare che ci sappiamo gestire lo stesso.
0: Vabbè, altre cose poi non so come farete, però non lo diciamo. Per le altre cose.
2: Vabbè, però come facciamo voi, noi?
1: Certo. Quindi, insomma, sia lì.
2: Infatti uno dovrebbe fare per esempio due isole separate, poi con una cosa che una volta a settimana
1: incontra. No, perché abbiamo calcetto.
2: Quindi
1: una volta fatta è fatta. Ciaone, come si dice?
2: È fatta, ciaone, ok, niente.
1: Che bellezza. Senti, ma messaggi nessuno. Cioè, proprio non ci messaggi.
0: No, in realtà ne abbiamo diversi, ma si è appena scaricato il telefono.
2: Quindi
0: il telefono. Dobbiamo aspettare che si ricarica il telefono. Però nel mentre, ricordiamo numero perché magari ci vogliono ancora scrivere, quindi
1: ricordalo
0: 334 60 45 640.
1: Esatto, vale anche per messaggi bonifici, tutto quello che volete. Voi mandateci
0: qualche sorpresa, così quando riaccendiamo il telefono
1: lo leggiamo.
0: Felici.
1: Va bene, allora 9:17, io direi paio di canzoni, poi torniamo e poi mettiamo quelle due canzoni lì.
0: Esatto. È vero,
1: hai altre notizie Giulia?
2: Io ne ho tantissime.
1: Dacene una se vuoi.
0: Hai visto oggi con questo maglione fucsia?
2: Oggi
0: è arrivata
2: fucsia.
0: Sì, proprio così.
1: Vabbè, okay, mettiamo le canzoni.
0: La fine del mondo con San Giovanni e Mr. Ray.

quell'aria da signora ti sta anche male. E non ci credere quando ti dicono che sei speciale. I complimenti costano poco e certe volte non valgono di più. Quello che sei, dove vai, ciò che vuoi, lo sai soltanto tu. E non ti mettere tutto quel trucco che ti sta male. A me mi piaci perché sei dolce quando sei normale. Quando rinunci ai comportamenti da fotomodello e mi riempi la faccia di baci e mi accarezzi la pelle. Quando mi dici dai spegni la luce che mi vergogno.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai bigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

amore ci penso spesso, ma quanto è bello quando il sentimento si sposa col senso. E sarà stato il destino. A volte penso, vorrei, lo sai, essere stato il primo, ma poi ci penso e alla fine è lo stesso, perché tanto non l'hai mai fatto come l'hai fatto con me.

Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Rieccoci. Parlavamo di cose burocratiche.
1: Era una pausa per ragione. No, in realtà c'è un motivo. Perché stavamo costruendo quelle due canzoni lì. Quello spazio lì. Allora, abbiamo scelto due anni, come sempre, 1978, quindi un po' di anni fa. Patti Pravo era prima in classifica con una canzone che è rimasta una delle colonne portanti della musica leggera italiana, ovvero Pensiero Stupendo.
0: Stupenda.
1: Esatto, mentre nel 2009 Neffa pubblica Lontano dal tuo sole, canzone che almeno una volta nella vita avete ascoltato o magari anche cantato.
0: Esatto, certo.
1: Vero?
0: Quindi okay, andiamo a cantare un
2: quindi
0: po'.
2: Quindi ce le ascoltiamo.
1: Andiamo da Patti Pravo?
2: Andiamo, Pensiero Stupendo.
1: Via.

0: la dimensione giusta, che
1: esatto.
0: Ora no, no, me l'hai
1: Giulia
0: dedicata.
1: Tu ce l'hai questa direzione giusta?
0: No,
1: dove stai andando?
0: Io vado sempre nella direzione sbagliata, proprio quella giusta non la prendo neanche per sbaglio,
1: la strada giusta,
0: capito? Cioè comunque oggi Giulia non ci sopporta,
2: ma se non ne va. È vero,
1: si alza e se ne va.
0: Ma
2: no,
0: perché...
2: io sono qua che... allora il nostro è un tavolo dove succedono delle cose,
1: quindi... cose che succede adesso,
2: non lo so, adesso erano
1: che succederà
2: quelle due canzoni lì, intanto.
1: E intanto ci hanno fatto cantare,
2: lì...
1: sì. È vero.
2: Sai che no, stavo pensando alla tua linea d'abbigliamento.
1: Mm,
2: brava.
1: Ecco.
2: Possiamo dirlo?
1: Vai, grazie.
2: Perché
1: grazie.
2: Tu hai una linea d'abbigliamento e quindi è giusto dirlo, sportiva.
1: Sportiva.
2: Sì. Sei una piccola imprenditrice self-made.
1: Provo.
0: È bello.
2: Ci provi, è bello però.
0: No, è bello e poi un'idea bellissima perché appunto uno quando fa Pilates c'è tutto un mondo dietro e poi uno deve stare sempre bello anche quando si allena. E ti voglio
1: esatto.
0: ringraziare in diretta certo. perché siccome ieri ero triste,
1: oggi
0: mi ha portato un regalo bellissimo e mi ha regalato la sua tuta. Quindi dopo me la metto, mi faccio le foto e lo pubblico.
1: Sì, perché mi piaceva questa idea pure del pezzo intero. Cioè
0: bello.
1: Che tu ti metti un pezzo senza pensare all'accoppiata, il leggings,
0: è fichissimo.
1: Ti infili e sei pronta per uscire ed
0: bello.
1: È versatile perché ti vai a allenare, a fare yoga, a fare palestra,
2: certo.
1: a fare pilates, poi ti metti un giacchino, una felpa, vai a fare la spesa e le altre
0: che
1: commissioni
0: bello.
1: E sei
0: ma,
1: comunque
0: ma
1: carina.
0: Ma posso metterlo anche con gli stivali? Io non c'entro niente.
1: Puoi metterlo con quello che vuoi.
0: Bene.
2: Domani allora, ti regalo un tapirulan, così...
1: Magari comincia a allenarsi, l'ho anche un po' invogliata perché Giulia non
2: si
1: allena.
2: Con gli stivali come fa a allenarsi?
1: No,
0: no,
1: io con la tutina.
0: Gli stivali sotto me lo volevo mettere con questo caldo adesso.
2: No, fa troppo caldo.
0: Fa troppo caldo. Io lo volevo mettere adesso perché sto cuocendo.
1: E così fate anche sauna, eliminate
0: sauna,
1: le tossine.
0: E qui sì, facciamo la sauna.
2: Certo, certo.
0: Quindi ci mi vuoi invogliare a fare sport, grazie.
1: È importante,
2: è fondamentale.
1: Importante.
2: Tu fai sport? Eh?
1: Certo.
2: Cosa fai?
1: Mi alleno.
2: Cioè?
1: Palestra, pilates, camminata.
2: Correre?
1: Correre no, mi piace camminata veloce.
2: Mm.
1: Sì.
2: Va bene.
1: Correre, ma lo sai che per le donne correre non è l'ideale?
2: No?
1: Perché l'attrito.
2: Ma anche per
1: della
2: il seno,
1: corsa,
2: anche per il
1: sì, a parte
2: comunque.
1: Il seno, esatto, ma
0: perché?
1: Anche la circolazione, quindi la ritenzione, la cellulite.
0: Perché il seno che c'entra?
1: Beh, perché comunque è dondola.
0: Quindi okay.
1: correndo
2: non fa benissimo.
0: Non fa benissimo.
2: Certo, non fa benissimo.
1: Sì, sì,
0: vabbè,
1: sì.
0: se non mette dei reggiseni, però quelli
2: sì,
1: super
2: quelli,
1: esatto.
2: Quelli
1: sì.
2: sì. Diciamo una cosa che un po' tutti sbagliamo. Infatti, io ho smesso di correre, preferisco andare in bicicletta. Perché soprattutto in città, al di là che hai gli spazi, no?
0: Sì.
2: Lungo Tevere, ciclabile, eccetera, ma ti sfasci le caviglie.
1: Sì, cioè, è vero.
2: O hai delle scarpe veramente giuste e pazzesche. Però se già hai la scarpa da 20 euro,
0: no,
2: vai a correre, ti rovini le caviglie.
1: Ma anche le ginocchia. Io
2: sì,
1: una
2: sì.
1: volta sono andata a correre, perché mi era preso un periodo, ho provato anche la corsa, ma non mi è piaciuta comunque. E correvo con delle scarpe non adatte alla corsa e ho sentito subito il dolore alle ginocchia.
2: Certo.
1: Che è importante avere la
2: comunque,
1: scarpa
2: quella,
1: giusta.
2: Quella è anche l'età però.
0: Comunque anche la posizione. No, ma anche la posizione.
1: Giulia, nel tuo compleanno tra poco, non il mio.
0: Sì,
1: perché
0: tra poco il 15 è il compleanno.
1: Il 15.
0: No, il 15, il 24. 25.
1: Il 24. Vai, dai.
0: Domenica è il compleanno di Giulian.
2: Comunque
0: quindi.
2: Siamo in radio.
0: Siamo in radio.
2: Questo va bene.
0: Ok, grazie.
2: Domenica è il mio compleanno.
1: Ma poi il 15 siamo al
2: sì.
1: 20. Com'era possibile il 15?
2: Sì. Io che tra l'altro non ho mai amato festeggiare i compleanni. Sai?
0: E adesso lo diciamo in diretta.
2: Ma sempre fatto la festa di compleanno, ma io non ho mai amato le feste, cioè anche perché uno dice
1: cioè, un
2: okay,
1: giorno come un altro,
2: no, nel senso che allora devi sempre guardare il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, no? Allora se io lo guardo da una parte sola dico ok, sei un anno più vecchio, che cacchio festeggi,
0: certo.
2: Cioè yuhu, sono più vecchio. Dall'altra ti dicono sì, però festeggi che ce l'hai fatta un anno di più. È di una tristezza unica,
0: sì.
2: Quindi non sono un fan dei... Guarda, io non sono un fan in assoluto
1: delle
2: di
1: feste.
2: Compleanni,
0: Natale,
2: matrimoni,
0: no.
2: cresime.
0: Mangiare,
2: cioè,
0: cibi abbuffati.
2: Due maroni.
0: Tu non sei un
2: sai
0: fan.
2: Quelli che fanno, il pranzo per il matrimonio che diventa Teleton.
0: Ma certo.
2: Non ce la faccio.
0: Non ce la fai.
2: No, non ce la faccio.
1: Ma quindi al nostro matrimonio, se mai un giorno ci dovessimo sposare...
2: Vi mando gli auguri.
1: Non vieni, ok.
2: No.
1: Risparmiamo.
2: Poi mi mandate
1: la
2: busta con l'IBAN. Che anche
1: ci mandi comunque.
2: Che anche
1: bene.
2: Quella è una tristezza unica.
0: Ma secondo voi, parlando proprio di questo,
2: sì.
0: È normale che adesso si usa che al matrimonio
2: no,
0: mandi direttamente
1: non è elegante,
0: non è
1: però
0: elegante.
1: È pratico.
0: perché la gente si fa magari il viaggio di nozze con...
2: Allora, non
0: con
2: è elegante, tra l'altro c'è stata un'ampia discussione anche social su questa cosa qua, perché in realtà la maggioranza dice... È veramente triste. Cioè,
1: però
2: che
1: non
2: tu
1: è
2: mi mandi...
1: un obbligo, perché non è che noi siamo
2: sì,
1: obbligati.
2: Sì, ma già che tu mi mandi l'Iban è di una tristezza.
1: Però ti posso dire, a me facilitano la scelta del regalo, perché tu mandi, hai fatto.
0: Invece è brutto, perché
2: no,
0: poi
2: io devo essere libero.
0: Messo,
2: allora,
0: dai.
2: Tu mi inviti a perché vuoi che io ti manda i soldi o perché ci tieni alla mia presenza?
0: Vabbè, quello è ovvio, perché vuoi che
2: non
0: mandi
2: è
0: i soldi.
2: Tanto, è
1: no, ma come?
0: Quindi, no, sì, perché ho sentito questi discorsi proprio.
2: Ma ha ragione,
0: così, perché la gente si fa proprio i discorsi dicendo sì, spendo 120
2: brava
0: a persona, però alla fine fa almeno
2: così,
0: 300
2: così.
0: Quindi
2: è
0: il
2: così
0: matrimonio è diventato, ho sentito persone che in Puglia per esempio, con cui parlavo al bar, che dicono guarda che ti conviene molto di più sposarsi.
1: Ma veramente?
0: Eh sì, e addirittura c'era questo
2: è un business,
0: c'era questo mio amico, perché al sud è veramente proprio così, che lui diceva io non mi sposo ormai ho quasi 50 anni e i genitori invece a tutti i parenti avevano messo da parte i soldi per le cose, hanno detto noi non ci guadagniamo perché tutti i miei parenti hanno dato i soldi per tutti, io sono l'unico che non si è sposato e quindi...
1: Però devi fare comunque per guadagnarci un matrimonio low budget,
0: no,
1: perché non è che tu paghi solo
0: perché
1: le partecipazioni, cioè comunque ci sta tantissime altre cose
0: rientri,
1: sul matrimonio,
0: ci rientri perché soprattutto al sud magari fanno
2: al
0: almeno
2: sud,
0: 500
2: sì
0: di bonifico e magari tu paghi 120 di mangiare, di tutto, comunque ci guadagni.
2: No, comunque
0: sposiamoci.
2: È un dato
1: ti
2: di
1: manderemo
2: fatto. No, ma secondo me, guarda, la cosa migliore è ok, allora ci tieni che io venga al tuo matrimonio,
0: sì,
2: mi mandi l'invito, punto. Poi
0: certo,
2: il regalo ci penso io. Ma il fatto che tu mi metta
1: l'Iban,
2: cioè già
1: che
2: ti dico,
1: poi,
2: guarda, quel giorno sono impegnato.
1: Meglio cash, no?
0: Meglio cash a quel punto.
2: Ma infatti, ma cioè non...
1: Ma
2: sì, che anche
1: dire...
2: lì bisogna stare attenti, perché oggi col fatto che non puoi più... Tu pensa, ad esempio, adesso... notizie, no, degli ultimi mesi, che tra non molto, magari ci vorranno uno o due anni, quello che è, non ci sarà più liquidità in liquido in giro.
0: Meglio.
2: Perché si paga tutto con le carte.
0: Meno male.
2: È tutto digitale,
0: sì,
2: è tutto.
0: Io già lo faccio.
2: Ai matrimoni come fai? Devi tornare a Liban a sto punto.
1: Sì, lì sì.
2: E lì devi tornare, eh sì, se ci pensiamo è così.
0: Comunque non sposiamoci e basta.
2: Se no ti regalo una ricaricabile.
1: Una ricarica Netflix.
2: Certo. No, una ricarica e gli dai la carta con dentro il regalo.
0: Con dentro. No, ma c'è gente che si certo arrabbia proprio se vai al matrimonio e non mandi IBAN. Cioè, una cosa assurda.
2: Ma io infatti non ci vado.
1: Infatti, cioè, non mandi bonifico.
2: Certo.
0: No, certo, c'è gente che ha litigato, ha chiuso proprio rapporti di amicizia.
1: Beh, rapporti veri comunque.
0: Perché magari
1: ci ha
0: serviato il bonifico.
2: Ma
0: gli
2: poi
0: hanno
2: mi
0: fatto
2: costringi
0: il
2: perché
0: di piatti.
2: Tu mandi a random, no? Anche a gente che non te ne frega niente.
0: Sì.
2: E dove magari hai la fortuna di beccare quello che dice: ok, vabbè, non ci vado, però il suo matrimonio, 100 euro glieli metto.
0: Sì.
2: 10 persone sono 1000 euro.
0: Infatti.
2: No,
1: certo.
2: Ma guarda che c'è un lucrare sui matrimoni,
0: no,
2: che scusate
0: assurdo
2: se vi abbiamo rovinato quel momento lì, però è così.
0: Ma comunque il matrimonio è tutto un business,
2: ma,
0: in generale.
2: Ma che
0: quindi...
2: scherzi, davvero.
1: Vabbè, per ora tanto ancora non c'è matrimonio in vista.
2: Io mi
1: sono
2: già sposato, quindi
0: tu sei già sposato, già
2: conosco i costi, i prezzi.
0: Già il danno le fa.
1: Conosci tutto il listino prezzi.
2: No, guarda, è tutto un lucrare.
0: Tutto
2: dalla
0: lucrare
2: prima all'ultima,
0: ecco,
2: cosa,
0: i fiori,
2: qualsiasi voce,
0: prezzi,
2: qualsiasi
0: cosa
2: voce, cioè ti fanno pagare anche il coprisedia, capito?
0: Comunque io li odio i matrimoni. Qualora dovessi sposarmi, che la vedo una cosa molto lontana o impossibile.
1: Ma che ne sai, magari invece
0: io
1: dietro l'angolo.
0: Io non spendo soldi per il matrimonio, proprio farei una cosa così e basta, me li spendo in viaggio.
2: Allora guarda, ti dico una cosa, io e mia moglie ci siamo detti recentemente,
0: sì,
2: tornando indietro, ok, sicuramente non andremo a fare un matrimonio come abbiamo fatto,
0: perché l'avete fatto importante.
1: Grande.
2: Sì, in chiesa, poi c'era tutti gli invitati.
0: Come lo fareste adesso?
2: Avevo 150 invitati.
0: Vabbè, tanto, avete
2: esatto
0: pagato tanto.
1: Non po'.
2: Lo farei, matrimonio in spiaggia.
0: Bello, anch'io.
2: Chi c'è c'è, chi non c'è sti cavoli. Esco dalla spiaggia, aereo e ce ne andiamo via
0: e
2: due settimane.
0: Scommetto che c'è poco da mangiare.
2: Eh?
0: Scommetto che
1: no,
0: poco
1: non
0: da
1: si
0: mangiare
1: mangia proprio.
0: Non si mangia proprio.
2: si mangia poco.
0: Ah, non si mangia.
1: Ma aereo via, ciao, vi saluto.
2: Ti devo dar da ma sai quanti vanno i matrimoni per mangiare?
0: Ma tutti.
1: Anzi, ma che poi di solito non si mangia nemmeno bene.
2: No, scusate, ma poi si abbuffano, ti danno 100 euro nella busta e mangiano per 300 euro.
0: Per 300. Eh sì, è vero.
2: Ragazzi,
1: vabbè, la chiudiamo
2: diffidate,
1: qui.
2: Diffidate da quelli che
0: vi invitano ai matrimoni, esatto, perché vi stanno solo usando per il bonifico.
2: Esatto. Cioè, ecco, deve essere veramente una persona alla quale tieni tantissimo.
1: Se no, non andate.
2: No, se no è un po' come quelli che ti invitano alle serate raccolta fondi. Hai presente? A me anche l'altro giorno è arrivato un invito, cioè gente che non senti per un anno,
0: sì,
2: che non ti fanno neanche gli auguri di Natale, però una volta all'anno, siccome organizzano sta cosa, ti chiamano. E poi le raccolte fondi bisogna anche andare a vedere come vengono fatte, però intanto, certo, ti chiamano perché hanno bisogno, capito? Allora, se sei un mio amico, ci sentiamo costantemente, ci vengo molto, certo, volentieri. Anzi, sono io a dirti, guarda che ho saputo che fai questa cosa.
1: Se però no, se mi scrivi solo per quello, non ti sento da un anno.
2: Guarda,
1: non, carino,
2: non scrivermi. Non tu che stai ascoltando e lo sai, non scrivermi.
0: Non scrivermi. Esatto. Ma poi queste cose anche della chiesa, doversi sentire un'ora di discorso, le cose, io non ce la faccio. Io vado di...
2: Vabbè, questo è una questione.
0: Comunque io sono sempre andata direttamente.
2: Sei credente o meno.
0: Sono sempre andata direttamente al ristorante. Con la scusa che non trovavo la strada, era in ritardo, perché non ce la faccio proprio a sentirmi tutta la,
2: quindi,
0: cosa.
2: Quindi tu approfitti dei ristoranti.
0: Sì, onestamente.
2: Allora,
0: sì,
2: vedi? Non, sì, ti inviterò mai.
1: Tutto il mondo è paese.
2: Beh, ascoltiamo una canzone.
1: Vai, Chakra.

Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Rice.
1: E dove andiamo? Dove andiamo?
2: Fuso.
1: Adesso sono le 10, che fine facciamo?
3: Dai, facci Achille, facci Achille, come parla Achille?
2: Non mi ricordo come parlava.
1: Dai, fallo.
2: C'è un sogno.
3: Bellezza, bellezza.
2: Bellezza, bellezza.
1: Comunque mi è venuto in mente, ma Marco che fine ha fatto?
2: Rice, bellezza.
3: Marco chi?
2: Marco chi?
1: Marco quello che sta...
2: Vedi, rotondo?
3: Ma Marco chi?
2: Rotondo?
1: Sì.
2: E niente, è diventato quadrato.
3: Magari ci sta ascoltando, salutiamolo.
2: Ciao Marco, è stato bello. Va bene.
3: Pinuccio ti manca?
2: Eh?
3: Ti manca Pinuccio?
1: Io non sopportavo Pinuccio.
2: Tantissimo. Secondo me gliel'abbiamo pure tirata. Perché a forza di parlare di navi, di navi, di navi, di navi, pandemie sulle navi.
1: Pandemie sulle navi, è vero.
2: Aspetta. Ok,
3: ecco qua.
2: Niente, finisce qui la puntata, è stato bello, con Giulia Greta ci si risente domani, puntuali dalle 7, loro, 8 e mezza, io. Buona

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: quando non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 11. Mi ritorni in mente. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: 1 anno in 1 ora qui su Rai Radio Tutta Italiana. 2013, l'anno del quale ci interessiamo oggi. Era il 4 gennaio quando a Los Roques un aereo turistico con a bordo 6 italiani scompare dai radar. Tra le vittime Vittorio Missoni. Il 10 febbraio il Papa Benedetto XVI annuncia le sue dimissioni dall'incarico di pontefice. Il 4 marzo a Napoli un violento e vasto incendio colpisce la città della scienza, provocando la perdita di quasi tutti i beni contenuti al suo interno. 15 aprile due bombe esplodono durante la maratona annuale di Boston, provocando 3 morti e circa 170 feriti. Era il 20 aprile 2013 quando Giorgio Napolitano veniva rieletto Presidente della Repubblica Italiana, diventando il primo presidente nella storia della Repubblica ad ottenere un secondo mandato. 3 luglio, colpo di Stato in Egitto. Il presidente Mohamed Morsi viene messo agli arresti domiciliari dai militari della Guardia Repubblicana egiziana e portato in una caserma. Stessa sorte subiscono i leader del movimento politico dei Fratelli Musulmani. 17 settembre del 2013, la Costa Concordia viene raddrizzata con varie operazioni durate 19 ore. Dopo un anno e mezzo di stato di semirelitto all'isola del Giglio. 15 ottobre a Carmen, nelle Filippine, un terremoto della magnitudo di 7.1 della scala Richter ha provocato numerosi danni, più di 170 morti. Moriva il 30 novembre Paul Walker, l'attore statunitense. Il 5 dicembre si spegneva un personaggio simbolo della lotta all'apartheid e simbolo del Sudafrica, Nelson Mandela. Chiudiamo come sempre con Sanremo. Al primo posto nel 2013 L'Essenziale, vinceva Marco Mengoni. Secondo posto per Elio e le Storie Tese con la loro canzone Mononota. E al terzo posto i Modà con Se si potesse non morire. Adesso la musica del 2013.

spina dorsale, una manciata di ore da mettersi dentro il delirio totale, due come noi.

essere il sole ti sento vicino. Come filmare una scena per dire chi siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita.

0: Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...

Ho voglia di sentirmi ritrovarmi, magari avervi tutti qui vicino, per sorriderci mentre si parte. Ho voglia di ballare, ho voglia di viaggiare, ho voglia di non farmi più scappare, capire tutto senza domandare e riunire dei frammenti tipo questo, tipo questa mano.

0: Rai Radio, tutta italiana.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Profili. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
3: Si chiama Luciano, ma in arte ha scelto di usare solo il cognome, Ligabue. Un giorno ha spiegato a Riccardo Bertoncelli: non sono nato con il numero 10 sulle spalle, non sono nato Platini. Ho sempre dovuto giocare in quelle zone lì del campo, da mediano, e mi è andata ancora bene, perché in origine ero partito come terzino marcatore. Questo non vuol dire avere un ruolo minore, anzi, vuol dire avere una posizione e un compito molto precisi, un ruolo di qualità, di responsabilità e anche un po' nell'ombra. Ma Ligabue in ombra non è più da molto tempo e i suoi personalissimi mondiali li ha vinti come Orial nell'82. La musica l'ha cominciata ad amare a casa sua, a Correggio. Era un ragazzo che ascoltava la canzone leggera e quella d'autore, ma anche il progressive, i Genesis. Il suo primo disco è stato Darwin del Banco. E poi arrivò la musica delle radio libere, quando i programmi della Rai non bastarono più, magari la radio di Zocca, dove a condurre c'era Vasco. Per non parlare della balera gestita dal padre, che alla domenica si trasformava in discoteca e lui, giovanissimo, poteva rubare dischi nel gabbiotto del DJ. La svolta nella sua carriera da musicista avvenne grazie a Pierangelo Bertoli, che incise i sogni di rock and roll e lo mise poi in contatto col produttore Angelo Carrara. Nel 1990 uscì così il suo primo album, Ligabue, ma la vera svolta avvenne nel 1995 con la pubblicazione di Buon Compleanno Elvis. Da quel momento in poi Liga ha superato se stesso ogni giorno di più, ha pubblicato 19 album come cantautore, girato 2 film, scritto 6 libri e vinto molti premi. I suoi live sono tra i più amati e affollati della scena italiana. In vita mia ho fatto di tutto, ho vendemmiato, raccolto frutta, stampato plastica, ho fatto un corso di marketing, ho fatto il consigliere comunale, il DJ, il ragioniere, ho venduto rasaerba, ho lavorato in una custodia pellicce. Ho fatto il promoter, ho prodotto e inciso dischi, ho scritto e diretto un film, ho scritto un libro. Beh, mi piace che ci siano ancora delle cose da fare.
2: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

0: finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Meteo Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, mercoledì 20 maggio. Al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio si assisterà ad un aumento della instabilità circoscritto a ridosso dei rilievi, con rapidi rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata su Alpi e Prealpi centro-orientali e con isolati piovaschi pomeridiani lungo la dorsale calabra e la Campania interna. Al sud e sulle due isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, ventilazione debole o localmente moderata dai quadranti settentrionali sulle regioni meridionali, con venti deboli a regime di brezza sul resto del territorio nazionale, mari generalmente poco mossi o localmente mossi l'Adriatico meridionale e lo Ionio, temperature massime in sensibile e generale aumento, con valori diurni decisamente caldi e gradevoli che si attesteranno diffusamente intorno ai 24-26 gradi. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Bentornati a Discorai, la musica scelta su Rai Radio Tutta Italiana oggi. Incontrare nella musica e nelle parole una lunga chiacchierata con un artista a cui tengo moltissimo, che è Frankie Energy MC, che torna con un album che è un progetto particolare, che è voce e batteria, ovvero ripropone insieme a degli artisti e a lui vicini oppure che ha incontrato proprio per l'occasione alcune delle sue canzoni più conosciute o comunque più attuali, ed è questa la cosa che ci interessa di più. Quindi incontri con Jovanotti, Fabi Filippo, Tiziano Ferro, Elisa, Emma, Diodato, Raiz e Lina Simmons per questo album che è Voce e Batteria di Frankie Ai. E insomma, ne abbiamo parlato a lungo in questa chiacchierata registrata qualche giorno fa qui in Via Asiago. Iniziamo con una canzone che non è nell'album, ma vi spiegheremo appunto con Frankie perché questa scelta, ed è ovvio che è una canzone insomma che sussiste e vive in tante playlist, soprattutto anche nei vostri ascolti, e soprattutto è la canzone delle canzoni, sicuramente di un'attualità sconvolgente anche non in questi giorni, in queste ore, ma direi in questi minuti, secondi. E quindi andiamo ad incontrare Frankie Ai, Energy MC, qui a Disco Rai.

0: bentornati a Disco Rai. Oggi abbiamo un ospite speciale perché insomma fa della parola proprio il fulcro poi della sua musica. Oserei dire anche messaggio, ma ultimamente non va molto di moda dire messaggio. Se si chiede ad un artista cosa intendevi dire con questa canzone, dice ma sai, ognuno può dare una propria interpretazione. Mentre sentivo Guccini, che l'altro giorno è andato a vedere la mostra dedicata a se stesso, dire io ho sempre concepito la canzone come un racconto di una storia, di un personaggio, di una persona o anche di uno stato d'animo. Benvenuto a Frankie I Energy MC.
1: Ciao, grazie dell'invito.
0: Anche un po' così, insomma.
1: In ogni io sono convinto che effettivamente chiunque possa in una canzone, in una delle mie canzoni, leggere quello che vuole, trovare un proprio significato. Nella maggioranza dei casi però è sbagliato, quindi è liberissimo di farlo, però non è quello giusto. Anche se intendo una volta che io scrivo una canzone e la pubblico, proprio per il fatto che l'ho pubblicata è diventata di tutti e ognuno se la indossa come meglio crede. E insomma, non ho imparato a non scandalizzarmi se persone che fraintendono alcuni miei brani e si ritengono miei fan, mentre spesso sono, diciamo, oggetto degli strali che scrivo nelle mie canzoni. Ho imparato, ripeto, a non scandalizzarmi e a capire che insomma, alla fine probabilmente anch'io ho frainteso tante cose altrui.
0: Allora, per presentare Voce e Batteria, io frainteso appunto alcune tue canzoni, ho estrapolato delle frasi poi per aprire un po' di temi, no? E parto da fatto, allora, a parte che non mi ha sconvolto il fatto che tu non abbia messo Quelli che ben pensano,
1: perché non è sconvolgente come
0: no, perché guarda, mi hai ricordato Battiato, che quando faceva Fleur, allora noi dicevamo sempre, chiedevamo ma tu come hai affrontato questa cover, questa canzone, e come la dovevo affrontare, cioè la struttura quella era, la canzone era quella, solo che è cantata da me, cioè non andrei mai a sconvolgere una canzone che io ritengo già perfetta, perché se l'ha scelta evidentemente è perfetta di suo. Quindi è anche chiaro, evidente, che è talmente presente nell'immaginario che insomma era forse superfluo.
1: Sì,
0: anche
1: sì, pleonastico, diciamo.
0: Pleonastico. Voce e batteria. Inizio da uso la metrica come una sciabola, perché faccio la mia cosa, perché appunto una mia insegnante, diciamo, mi diceva insomma il latino in metrica è un po' come il rap, e quindi ci faceva proprio seguire il tempo con la mano, cioè come se fosse una batteria. Allora ripetete questa cosa e seguite il tempo.
1: Certo.
0: È un po' così, un po' ancestrale.
1: Beh, la metrica serve esattamente a questa cosa, è una scansione ritmica, cioè non è un caso che il poeta spesso viene raffigurato mentre ha una lira o una cetra, perché poesia e ritmo musicale sono sempre stati andati di pari passo, e così essendo la metrica e la musica insita all'interno delle parole, perché quando si recita in metrica di fatto si sta suonando la voce.
0: Così come quando si cammina c'è già un ritmo, che è quello binario, che è proprio anche lì ancestrale, ma anche il concetto di metrica è come sciabola, che adesso si usa un po' meno. Non dico che non c'è in assoluto nel rap di adesso la denuncia, c'è, è forte, soprattutto in alcuni artisti, uno poi se li deve andare un po' a ricavare, no? E cito per tutti forse Marracash, che è l'unico che riesce in qualche modo a far quadrare il cerchio, o Rancore, insomma.
1: Sì, Danno dei Colle del Fomento, che ha fatto un

0: disco bellissimo tra l'altro di recente.
1: Esatto, però siamo più sulla dimensione di Auto da Fe, cioè Sono il mio nemico, il più acerrimo. E ci sono tutte queste canzoni, anche nel mondo del rap, che autoimplodono, cioè come se il vero problema, forse è questo, che il vero problema sociale adesso è il malessere interiore che tutti sentono all'interno di questa società.
0: Ma il rap è, si limita a, cioè è un'emanazione della società, della qualità della vita che abbiamo, e il fatto che se sia portato lo sguardo dall'esterno, dalla denuncia di quello che accade intorno a noi alla denuncia di quello che accade all'interno di noi stessi, è un, secondo me, è un segno di progresso e di maturazione molto, molto importante, e non lo derubricherei come molti fanno a un sì, parlano di loro stessi perché hanno un ego che non riescono a mantenere. Ed è sicuramente un passo avanti, perché l'introspezione e la presa di coscienza del fatto che all'interno abbiamo dei mostri con cui bisogna fare i conti, sia un'emergenza sociale, l'emergenza sociale del nostro tempo, e quindi il rap si offre nuovamente come uno strumento in alcuni casi lenitivo, mai curativo, ma sicuramente di denuncia, ottimo per fare diagnosi.
2: Nella casa faccio la mia cosa,
3: faccio la mia cosa nella casa,
2: nella casa faccio la mia cosa,
3: faccio la mia cosa nella casa,
2: nella casa, nella cosa, nella casa.

0: interferiscono ed e non mi siedo e cedo laddove intravedo uno spazio libero d'azione per fare informazioni e cominciare a rosicchiare quello che ci viene messo a disposizione dai media, dalla televisione. Comunico l'idea, la rima e il ritmo sposa. Io sono un homeboy e faccio la mia cosa.
1: Faccio la mia cosa nella casa, faccio la mia cosa nella casa, faccio la mia cosa nella casa, faccio

la mia cosa nella casa, nella casa faccio la mia cosa, nella casa, nella casa faccio la mia cosa, faccio la mia cosa, faccio la mia cosa, nella casa faccio la mia cosa, nella casa faccio la mia cosa, nella casa faccio la mia cosa.

0: Ecco, sì, soprattutto negli adolescenti devo dire che c'è proprio un'emergenza molto forte, però rincuora un po' il fatto che ancora, almeno in provincia dove abito nel fine settimana, io li vedo ancora nelle piazzette dietro i vicoli con la radio a palla, che comunque ascoltano musica, e questo li fa sfogare tanto, almeno è una strada, no?
1: Sì, diventa, la musica è tornata a essere uno spazio di condivisione, un terreno comune utile per poter gettare le basi per altro, per, come si diceva quando ero un appassionato di CB, di baracchino, utilizzavo le radiotrasmittenti, l'incontro in verticale, quando cioè incontri fisicamente una persona, e sta tornando a essere un elemento importante, un discrimine anche per poter definire amici delle persone rispetto a delle altre.
0: Ecco, e poi comunque i ragazzi abbracciano molto i temi politici e sociali, soprattutto nell'ultimo anno. Devo dire che c'è stato un risveglio, anzi sono stati loro a risvegliarci, no? Allora l'anticipo, in Generazione di Mostri c'è Diodato che dice appunto sveglia sveglia, sono intorno a noi e sono tanti, quelli sono i mostri. Poi ovviamente pensando a Diodato si pensa anche all'esperienza di un omaggio Taranto, la lotta per Taranto, il mostro e l'Ilva, insomma tutte queste suggestioni. È interessante anche capire come l'idea di mostro poi è cambiata negli anni o alla fine è rimasta la stessa, perché queste canzoni sono tremendamente attuali.
1: Ma guarda, Generazione di Mostri, la canzone nella quale ho coinvolto fortunatamente Antonio Diodato, è uno dei brani che ha una connotazione più squisitamente politica dell'album Voce e Batteria, e parlo esplicitamente di come al di là dello schieramento politico o dell'idea di fondo alla quale si guardi, si è comunque oggetto di un banchetto, pietanze in un banchetto fatto di potere e di potenti.

0: li guardavo anche durante il concertone, mentre andavo al concertone nel backstage. Ovviamente sono passata un po' in piazza anche per rinfrescarmi proprio attraverso la vista di questi ragazzi che confluivano, e pensavo sempre che l'impostazione di questo concertone primo maggio è andata un po' a scemare nei contenuti, perché quando poi c'è stato il monologo di Pierpaolo Spollon, l'unico che forse centrava veramente l'argomento in pieno, e loro sono stati molto attenti, hanno applaudito proprio con convinzione, no? E mentre andavo stavo ascoltando comunque voce e batteria per prepararmi all'intervista, e quindi mi è riaffiorata questa faida con Napoli e Palermo, succursali dell'inferno. E poi la sera Joliet ha nominato questi ragazzi appunto morti a Napoli negli ultimi mesi, non anni, anche se rispetto al periodo in cui tu hai scritto questa canzone in realtà il concetto di mafia e camorra si è esteso tantissimo, cioè ormai non si parla solo di Napoli e Palermo, ma c'è stato un radicamento in tante città italiane.
1: Sì, già accadeva all'epoca nella quale io ho scritto quella canzone, non era semplicemente così visibile a occhio nudo e quindi insomma questo continuo negare l'evidenza da parte del potere rappresenta uno dei grandi problemi legati alla presenza delle mafie in Italia, che con una maggior presa di coscienza e mi viene a dire anche proprio due dita di coscienza nel senso più umano del termine in più da parte di chi occupa posizioni di rilievo si risolverebbe sicuramente più velocemente e lasciando una striscia di sangue diciamo più breve e meno giovane.

0: io ho citato Joliet che dobbiamo prenderne atto, noi critici musicali, musicisti anche, lì per lì non abbiamo assolutamente capito, compreso, e invece è un riferimento per i più giovani, cioè proprio ne hai accanto una. E quindi mi chiedo se comunque il rap, che chiaramente era destinato a esplodere in tutta la sua, sempre con 20 anni di ritardo rispetto agli Stati Uniti, perché facciamo un po' così, perché adesso anche negli Stati Uniti o comunque già in Spagna c'è invece un recupero alla musica etno, folk, cantatorale, o comunque c'è questo fenomeno di Rosalia che cambia ogni album uno stile, un genere musicale, insomma vabbè, stiamo arrivando anche noi, piano piano ci arriviamo, però se, come dici in Potere alla Parola, se in realtà c'è stato un veleno che ci hanno inoculato anche con il rap, che non esiste antidoto alla morte mentale, perché alcuni passaggi di alcuni atteggiamenti comunque sembrano la negazione del rap stesso, no?
1: Ma guarda, guardando a quello che succedeva 20, 30, 40 anni fa, 50 anni fa in America, quando il rap è nato, oramai c'ha 53 anni il rap, e la superficialità, l'autoriferirsi, l'egotismo, il bragging, l'essere braggadocious, ovvero sia magniloquenti e spropositatamente, a Bologna si dice sboroni, ecco.
0: Sì.
1: E sono sempre state delle caratteristiche, delle cifre proprie del rap. Il rap è stato racconto della delinquenza, non perché ne fosse una celebrazione, ma perché in quanto tale, e ripenso a un'intervista degli NWA sul finire degli anni Ottanta, che erano sotto l'occhio dell'FBI per via delle loro canzoni, Fuck the Police per ricordarne una su tutte, molto esplicite, molto dirette, e per le iconografie che li vedevano comunque armati nei loro video, sulle copertine dei loro dischi, raccontavano di come quella fosse, che la loro musica fosse un racconto di quello che succedeva nelle strade, non che le strade fossero in quelle condizioni per via della loro musica. Stessa cosa succede oggi, cioè il fenomeno della violenza giovanile non è una conseguenza della musica che i ragazzi eventualmente ascoltano, cioè la storia dei cattivi maestri è sempre stata molto comoda ai pessimi presidi.
0: Assolutamente no, anche perché mancherebbe proprio una parte della letteratura mondiale dell'arte, no?
1: Insomma, cioè, sta a vedere che adesso uno si inizia a fare di oppio per via di Samuel Taylor Coleridge, intendo.
2: Prendo le distanze da me perché non voglio avere niente a cui spartire con me, da condividere con chi come me non fa nulla per correggersi, sono il mio nemico, il più acerrimo.

0: mobile.
1: Allora, progetto, voce e batteria che devo dire è impressionante fino a un certo punto, perché se guardate i bambini, anche i miei nipoti di 4 anni che ha quelle batterie, insomma, per bambini eccetera, loro spesso e volentieri articolano canzoni e loro esibizioni proprio con voce e batteria, no? Perché è il modo più istintivo poi di coniugare ritmo, ballo e musica, no? E proprio e parola, perché insomma iniziano a parlare anche in maniera abbastanza complessa ormai i bambini di 4 anni, ballando e saltando sulla batteria. Tu l'hai fatto con Donato Stolfi.
0: Non propriamente saltando sulla batteria, però sicuramente con un ritorno alle origini, un qualcosa di molto delle mie canzoni. Ho mantenuto lo scheletro rappresentato dal ritmo, la musica delle mie canzoni è stata scheletrificata da Donato Stolfi e io ho fatto indossare i miei testi a questo scheletro per verificare quanto effettivamente potessero essere eleganti, si potesse focalizzare più l'attenzione su questo su questi aspetti, sui drappeggi delle parole, che sulla eventuale avvenenza della modella musica, ecco.
1: E poi hai chiamato comunque dei colleghi, degli amici, insomma, ad inserirsi in modo tra l'altro molto diverso l'uno dall'altro all'interno di questi brani. No, abbiamo già parlato di Diodato, che è quello che mi ha impressionato di più,
0: ecco.
1: Perché insomma uno pensa a Diodato come ovviamente una delle voci più belle che abbiamo in Italia, la voce più bella, e non solo in Italia secondo me, ma ci arriveremo, però è quello che è entrato moltissimo nella canzone,
0: perché Antonio è un fottuto punk quindi in quanto tale io sapendolo l'ho stuzzicato bene a dovere, mi devo dare veramente un 5 per essere riuscito a convincerlo, a muoverlo.
1: 5 è poco.
0: Mi devo dare un 5 nel senso un high five. Esatto, no, non nel senso della scarsa sufficienza.
1: Ecco.
0: Avere un artista con la sua sensibilità in una canzone così importante, così che racconta la precarietà di equilibri che poi sono alla base dei tentativi di compromesso storico che storicamente cerchiamo di fare, cioè si cercano di realizzare, e come Diodato tutti gli altri sono oltre ad essere miei amici e godendo di una stima professionale reciproca molto importante, alcuni di loro sono proprio miei fan e quindi ho chiesto ad alcuni di loro di interpretare delle canzoni che già amavano, che già gli piacevano.
1: Citiamo Tiziano Ferro, Fabi Fibra, Elisa, Emma, Raiz, Giovanotti però.
0: Perché
1: comunque sono stati due modi paralleli e convergenti di intendere il rap e svilupparlo poi in Italia, no? Almeno all'inizio è iniziato così, sì. Anche Giovanotti, che poi è la strada anche, non dico romana per carità, però sia lui che Piotta frequentavano lo stesso negozio di dischi qui a Roma, no?
0: Certo.
1: Questo incontro tra voi due anche con pedale e batteria, a parte che forse insomma la bicicletta in questi ultimi mesi per lui è diventato sfida, è diventato anche stop nella vita, che poi ha raccontato anche con un album,
0: sì.
1: Però la voglia adesso è triplicata, quella di continuare a pedalare.
0: Assolutamente, cioè, chiaramente avendo una canzone che parla di bicicletta
1: come grande metafora,
0: di cui so Lorenzo essere fan, perché ci veniva a trovare in studio mentre stavamo registrando l'album Essere Umani, insieme a Fresco, che è il producer anche di voce batteria, ma che è un suo uomo di fiducia, è un suo il giovane fonico che gestisce il suo home studio, e quindi è stato facile vincere la battaglia nel convincerlo a partecipare. Ho detto: ma ti andrebbe di? E lui ha risposto sì, con molte i, e devo dire che Lorenzo Giovanotti ha e mi riferisco a quel Giovanotti veramente giovane con il cappellino con la scritta Boy eccetera, ha un ruolo molto importante secondo me nella divulgazione della cultura hip hop in Italia, perché lui conduceva una trasmissione che si intitolava DJ Television e la conduceva insieme a artisti come Linus, come Gerry Scotti, come Amadeus, insomma, che hanno fatto strada nei vari ambiti. E lui si occupava, diciamo, delle novità in termini hip hop, rap, quella che oggi viene definita urban. E a lui devo dire grazie se ho visto per la prima volta un video musicale dei Run DMC o dei Public Enemy. Il primo video dei Beastie Boys che ho visto l'aveva passato Jovanotti a DJ Television, e a lui si deve l'attrazione al mondo dell'hip hop di alcuni artisti della scena rap che poi sono diventati delle stelle. Cito su tutti il non più con noi purtroppo Primo Brown, che è stato uno dei migliori MC italiani, e io me lo ricordo ragazzino in prima fila ai concerti di Lorenzo, alle trasmissioni televisive a cui partecipava, da vero suo fan, che poi ha sviluppato un proprio gusto, un proprio stile, è diventato uno dei migliori rapper che l'Italia abbia mai visto.
1: Ma lui è proprio un po' l'ombelico del mondo della musica italiana, perché così come ha creato curiosità intorno al mondo hip hop, però adesso crea ad esempio rispetto verso la musica del passato con Gianni Morandi o con altri artisti, no? E comunque continua a selezionare musicisti, artisti emergenti, anche quando fa il Jova Summer Party, oppure anche con i suoi social, i suoi strumenti, oppure porta in tour Adriano Viterbini, no? Bud Spencer Blues Explosion, riprende il meglio di quell'esperienza e la porta a fare la musica che comunque lui poi contempla, no?
0: Sì, devo dire che Lorenzo ha un talento per raccogliere tra l'altro altri talenti davvero, davvero notevole. L'ultimo album che ha pubblicato con la Harlem Spanish Orchestra, se non sbaglio.
1: Sì, l'anno scorso all'improvviso,
0: esatto.
1: Come proprio bisogno estemporaneo.
0: Esatto, come Jova York, non mi ricordo come si intitola.
1: Jova
0: York.
1: Sì.
0: È cioè, un disco musicalmente straordinario, cioè veramente è un bellissimo album con dentro dei musicisti pazzeschi, e lui ha questo talento e una energia, cioè gli riconosco una grande energia. Poi abbiamo avuto scazzi, abbiamo avuto discussioni che si hanno con gli amici, no? Quando qualcuno fa un qualcosa che non comprendi appieno o che non condividi, eccetera, allora ti sembra giusto intervenire, confrontarti con lui, avere degli scambi, ma con molti degli amici che hanno partecipato mi è successo, con Raiss è successo mille volte, per esempio, di ogni tanto di prendere il telefono e dire: ma scusa, ma te hai detto questa cosa, me la spieghi, perché sinceramente non la capisco. E quindi nasce un dibattito e si consolida una relazione, che alla fine è la cosa più importante, è il vero tesoro che ci portiamo sempre con sé.
1: Ma i vari scazzi, come hai definito te, adesso i giornalisti dicono dissing, capito? Anche lui,
0: no,
1: c'è
0: il dissing
1: stato
0: è un'altra cosa,
1: credo.
0: Dissing è un'altra roba,
1: infatti hanno detto
0: serve
1: anche
0: per vendere i dischi.
1: Che per Paolo Capovilla ha attaccato Risa con il dissing, dico
0: sì.
1: No, veramente quello non è il dissing, perché,
0: ma
1: insomma,
0: l'ha criticata
1: perché lei ha utilizzato un termine un po' diciamo così leggero in un contesto che però era andato un po' sopra le righe, quindi forse lui, non essendo presente, non ha nemmeno capito quello che in quel momento voleva.
0: Non so neanche di che stai parlando.
1: È una polemica
0: però
1: intorno al Primo Maggio fresca. Beh, però okay. Adesso si usa sempre il termine dissing,
0: ma
1: per
0: sì,
1: qualsiasi
0: ragazzi,
1: ecco, diciamo che
0: purtroppo
1: ci ha dato la parola giusta, che è scazzo.
0: Sì, no, perché sai cos'è? C'è anche una certa pigrizia, soprattutto purtroppo, da parte di una parte del giornalismo italiano, ma storicamente. Cioè, nel momento in cui all'inizio degli anni 90 siamo emersi artisti molto eterogenei, no? C'ero io, c'erano gli Isola Posse, c'erano i Devastating Posse, c'erano i 99 posse, e si arrivava dall'esperienza del rap, alcuni dall'esperienza dei centri sociali, eccetera. E poi c'erano, non so, i Negrita che facevano rock, c'erano i Mau Mau che facevano questa sorta di etno ritmo, e i Fratelli di Soledad, e insomma tutte altre formazioni. La stampa italiana per un decennio intero ci ha etichettati come la musica posse, facendo un unico calderone che, per il solo fatto che si era emersi nello stesso semestre, si doveva essere tutti quanti accomunati da un termine che, tra l'altro, a molti, per molti non era affatto rappresentativo, perché se io potevo essere ascritto a una qualche posse, di sicuro altri non c'entravano lì. Lo Schiddezzi indubbiamente non, o Lino in Istoteritali.
1: No, io mi ricordo quando sono arrivata nel 2000 a fare radio anche qui a Roma, insomma io la facevo in provincia, quindi in Rai, io facevo tutta via Le Mazzini, dove c'erano tutte le più grandi case discografiche, i vari uffici a ritirare i CD, e loro ti davano quei due tre CD, dicevano: no, guarda, apriamo un attimo l'armadietto, e su alcuni, tipo su Meg, anche i primi Baustek, dicevo: no, ma questo che ci devi fare?
0: Stai parlando di Carlo Martelli, mi sembra di capire.
1: No, anche Rodolfo Trapannone. Comunque io li prendevo lo stesso e dico: tu non ti preoccupare, tu dammeli che poi ci penso io. E quindi vabbè, un po' è così. Se la curiosità non ti spinge, alla fine è ovvio che stai a certe regole.
0: Certo,
1: quindi,
0: certo, no, ma infatti.
1: Quindi aprite gli armadi.
0: Aprite gli armadi
1: in questo momento,
0: è primavera.
1: Esatto. Ormai ci sono le piattaforme dove veramente forse c'è troppo stimolo, però insomma alla fine uno si può fare anche creare un proprio percorso. Grazie
0: a te.

0: Allora, ringraziamo ancora Franky, devo dire che ogni incontro diventa poi un piccolo compagno, anche in questo caso come il rancore della musica di oggi e poi del mondo rap in qualche modo. Vi dico che c'è un calendario del tour in continuo aggiornamento, quindi vi do le date di questo tour che programmate per oggi, ma insomma andate comunque sul sito di OTR Live e vedrete quali sono tutti gli incontri che Franky farà quest'estate. Quindi si parte il 30 maggio da Bologna al Dumbo Summertime, il 5 giugno a Firenze all'Ultravox, il 19 giugno a Roma al Parco delle Valli, Roma incontra il mondo, il 2 luglio a Milano al Castello Sforzesco, l'11 luglio a Treviso Suoni di Marca, il 31 luglio a Livorno Effetto Venezia, il 29 agosto a Trento e il 18 settembre a Torino all'Hiroshima Soundgarden. E quindi noi chiudiamo sempre con una canzone di Franky tratta da quest'album Voce e Batteria, e poi appuntamento sempre per questa settimana venerdì con le ultime puntate di Discorella Musica Scelta di questa lunghissima stagione, anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa.
1: Questa è una storia raccontata con musica e parole, ma non troppe parole, come vedrete. Le parole non hanno tanta importanza, quello che conta è la musica.
2: Questo è assoveramente falso.

0: Disco Rai, la musica scelta su Rai Radio Tutta Italiana con Maria Cristina Zoppa. Disco Rai.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: ore 14. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Ore 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: Top Week, le hit della settimana. Tutta italiana.

Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Top Week tutta italiana. Top Week tutta italiana.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

ascoltato la sera come ti parla l'orecchio, ti prende per mano e ti porta a letto. E colore del cielo

0: Rai Radio, tutta italiana.
1: Se questo mondo potessi avere gli occhi che

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Tutta italiana, tutto l'anno.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Cantare è d'amore Millennium. Le più belle canzoni dal 2000 ad oggi su Rai Radio Tutta Italiana.

0: su Rai Radio Tutta Italiana, Cantare d'amore Millennium, dal 2000 ad oggi.
1: Sei la più bella canzone d'amore che c'è.

0: cantare e d'amore Millennium.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Teri e Oggi.
1: Teri e Oggi.
0: Mercoledì 20 maggio, buon pomeriggio, benvenuti a bordo. L'orologio segna le 16:34 e noi siamo carichi a molla per regalarvi un'ora e mezza di pura evasione. Oggi il nostro viaggio naturalmente farà tappa tra i vicoli ma anche tra i segreti dei borghi più belli d'Italia. Andremo a visitare un luogo magico dove davvero il tempo sembra essersi fermato. Ovviamente poi parleremo di benessere che rigenera lo spirito, la mente e il corpo. Parleremo di tante curiosità provenienti da tutto il mondo, ma tenetevi forte perché non ci fermiamo qui. Voliamo oltre confine naturalmente con la nostra panoramica di notizie, ma soprattutto alle 17 in punto si apriranno ufficialmente le porte del talento. Torna anche questa settimana come secondo appuntamento qui nel nostro palcoscenico preferito, torna allo spazio dove i sogni diventano realtà. Quindi arriva Fatti Sentire con qualcosa di Elis. Mi raccomando, rimanete con noi, anzi alzate il volume e liberate l'energia. Il viaggio di Teri Oggi comincia così.
2: Io non so più cos'è normale.

Zero assoluto con Semplicemente qui su Rai Radio Tutta Italiana. Quando sono le 16.45 di questo mercoledì pomeriggio, siamo partiti carichi, carichi, carichissimi, soprattutto perché il secondo appuntamento della settimana con Fatti Sentire. Tra poco questo studio si trasformerà in un vero palcoscenico dove verrà esibito il talento di una giovane artista che tra poco vi presento e ovviamente racconteremo la sua storia. Intanto, come promesso, torniamo insieme e andiamo dritti dritti in Australia per una notizia davvero, come dire, simpatica, assurda, particolare, vabbè, ve la dico. Il protagonista è un uomo che, praticamente stanco di fare la fila al supermercato e come dargli torto, ha deciso di fare la spesa usando un drone. Cosa ha fatto questo signore? Ha attaccato un biglietto con la lista della spesa, ovviamente dei prodotti che doveva acquistare, e anche i soldi proprio ai ganci del velivolo, e lo ha fatto decollare dal giardino di casa sua fino al supermercato. Il cassiere, quando è entrato questo drone dentro il supermercato, era completamente incredulo. Ha preso i contanti, ha imbustato i prodotti che c'erano scritti praticamente nella lista, ha riagganciato il sacchetto al drone che miracolosamente e magicamente, ma perché l'ha pilotato naturalmente dal suo proprietario, è tornato alla base praticamente con il pranzo intatto. Una genialata, sì, se non fosse che però l'ente per la sicurezza aerea lo ha beccato e anche multato per diverse migliaia di dollari. Perché non so se tutti lo sapete, ma pilotare un drone oggi sicuramente in Italia, non so nel mondo, ma richiede davvero tante di quelle licenze e tante di quelle sicurezze da adottare proprio per la salvaguardia delle persone che stanno per strada. Fare entrare un drone dentro un supermercato, certo, sicurissimissimo non è. Comunque la spesa, l'abbiamo capito, che gli è costata carissima. Comunque, se voi invece volete volare in alto e non rischiare multe, soprattutto rimanete qui perché ci penso io a darvi la spinta giusta, naturalmente solo con la nostra colonna sonora, solo con i grandi successi di ieri e di oggi.

0: inspiegabile la presenza di Cesare Cremonini con una come te qui su Rai Radio Tutta Italiana. 16:59, siamo pronti, prontissimi. Tra qualche istante riparte Fatti Sentire, ma non adesso. Adesso ci fermiamo solamente per una pausa pubblicitaria e poi torniamo insieme.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Ed eccoci tornati in diretta, come promesso manca il nostro appuntamento principale, la pillola di benessere, quindi l'esercizio pratico che ci fa tornare in forma, poi soprattutto oggi mercoledì, io sono già stanca come se fosse venerdì e non c'è miracolo che tenga, però ci aiutiamo riaprendo appunto la nostra pagina dedicata al benessere. Se siete in questo momento ancora alla scrivania, e penso di sì, a meno che non fate un lavoro part time, alle 17 in teoria dovreste essere sulla scrivania, oppure seduti comodamente a casa, insomma, o anche in macchina, potete iniziare a sentire sicuramente le spalle pesanti, ma soprattutto anche il collo rigido. Io ho il trucco perfetto per allentare un po' la tensione. Lo facciamo insieme. È un esercizio posturale velocissimo che riattiva la circolazione e corregge la postura in 30 secondi. Siete pronti? Si chiama l'esercizio della lettera a W. Non vi faccio fare le capriole, promesso. Rimanete lì seduti, però vi faccio assumere una posizione che quasi, quasi sembra una W. Allora, naturalmente portate le braccia in alto, perché per disegnare almeno una V portate le braccia in alto, pensate adesso una W, e piegate i gomiti, facciamo insieme.

insieme. Tirateli verso i fianchi e stringendo forte le scapole dietro la schiena, come se voleste unire i gomiti dietro di voi. Allora lo ripetiamo perché neanche io l'ho capito bene. Allora, portate le braccia in alto, piegate i gomiti, tirateli verso i fianchi, stringendo forte le scapole dietro la schiena, come se voleste unire i gomiti dietro di voi. Voi l'avete capito? No, le mie amiche qui in studio non l'hanno capito, voi però a casa sì, perché siete assolutamente intelligenti. Comunque, guardando la vostra figura allo specchio, dovrebbe venire fuori una grande W. Io mi pento poi ogni volta di fare queste cose perché non le soffro neanche io, però le facciamo insieme e quando poi le facciamo anche male ci divertiamo di più. Dovete mantenere questa posizione per 15 secondi, respirando ovviamente in maniera normale, poi rilasciate. Ripetetelo 3 volte, un movimento che apre istantaneamente il torace, invia una scarica di ossigeno al cervello e azzera la tensione accumulata su collo e cervicale. Naturalmente ho bisogno della vostra testimonianza, quindi 334 604 5640.

0: Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Fatti sentire. Dai voce al talento. Su Rai Radio Tutta Italiana. Con Giulia Teri.
2: Nuove musica, nuova storia qui su Rai Radio Tutta Italiana. Oggi un talento puro, reduce da un anno di grandissimi successi, ma soprattutto anche da un EP intitolato 2222. Con noi a Fatti Sentire c'è qualcosa di Alice con Una Mano Lisa.

0: Una mano Lisa, qualcosa di Alice qui su Rai Radio Tutta Italiana, benvenuta.
1: Grazie, grazie.
0: Benvenuta,
1: ciao, Giulia,
0: intanto.
1: Grazie.
0: Ciao, grazie a te. Prima di parlare di questo brano che mi ha incuriosito molto, anche con qualche frase particolare che adesso ci racconterai, saluto Gabriele Sorazzo, benvenuto.
2: Ciao,
0: hai
2: grazie.
0: Accompagnato con la chitarra qualcosa di Alice, lo farai anche tra poco con le altre cover che abbiamo scelto di portare qui a Fatti Sentire. Allora, qualcosa di Alice, cosa ci dobbiamo aspettare da questo progetto che proprio parla di qualcosa di Elisa?
1: Tanta bella musica, piano piano diciamo che stiamo incominciando questo progetto cercando di unire il cantautorato con la musica elettronica. Uh-huh. È molto interessante, cioè almeno io mi sento molto a mio agio quando canto su questi beat e ci stiamo provando e secondo me uscirà un buon risultato, almeno secondo me.
0: Tu hai iniziato, basta ovviamente crederci, la prima a crederci
1: devi essere tu.
0: Ti seguiamo tutti a ruota libera. Tu hai iniziato a soli 7 anni tra pianoforte e canto, è stato il pianoforte che ti ha dato quella spinta del cantautorato italiano per poi arrivare alla musica elettronica?
1: Sì, assolutamente sì. Diciamo che io già quando ero anche più piccolina, verso i 4 anni, avevo chiesto il primo pianoforte, solo che giustamente... i miei genitori a 4 anni che cosa
0: non erano sicuri,
1: non erano
0: probabilmente
1: sicuri, esattamente. Poi però comunque ho continuato nel chiedere, appunto nel chiedere così tanto questo pianoforte. Sì. E a 7 anni mi presero il pianoforte, iniziai appunto a studiarlo con un maestro privato e poi da lì iniziai a cantare, però lo facevo sempre per me, bene o male. E quindi da lì questa passione, insomma. Poi scrivevo anche, non da piccola, poi crescendo. Comunque ho iniziato a scrivere. E poi ho detto un giorno: ma se mettessi insieme la scrittura e
0: l'amore per la musica, la passione per la musica. Lo abbiamo detto, sì. Iniziate a 7 anni. Però quando hai capito che la musica poteva essere davvero la tua passione, che ti avrebbe seguita per tutta la vita?
1: Dopo un brutto periodo passato ero completamente indecisa, insicura da farsi, no? Perché dopo le superiori c'era questo momento dove io ho detto: che faccio ora?
0: È un momento di rottura un po' per tutti, capire qual è la strada giusta da poter intraprendere nella vita, anche se poi non deve essere necessariamente l'unica, si può anche cambiare.
1: No,
0: te lo dice una che di età con l'età è un po' avanti, ha cambiato anche recentemente la sua storia, quindi l'hai capito tu esattamente nel periodo forse più importante.
1: Sì, è stato... Io non sapevo proprio che fare, cosa fare, e poi io ho trovato veramente la forza nella musica. L'ho trovato in questo e ho detto che è quello che devo fare nella mia vita.
0: È qualcosa di Alice con il brano che hai portato qui, Una mano Lisa, che ti deve aiutare a crescere. Perché?
1: Allora, una mano Lisa parla di violenza sulle donne. L'ho scritta per dare molto anche voce alle donne che magari non riescono a parlare di questo, e anche per un'esperienza subita. Però diciamo che trova la luce, diciamo che c'è anche una morte che non deve essere per forza fisica ma anche dell'anima. Però vuoi o non vuoi, prima o poi la trova la luce per andare avanti.
0: Aggrappandosi alle proprie passioni, tu l'hai fatto in questo caso con la musica, magari chi ci sta ascoltando ha altre passioni, ha una famiglia intorno che può aiutare, perché purtroppo, lo diciamo anche spesso qui ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana, questa è una piaga che ancora oggi nel 2026 esiste,
1: persiste. Esiste
0: questa, come esiste anche il bullismo. Lunedì è stata ospite qui a Fatti Sentire un'altra ragazza che è stata anche vittima di bullismo, quindi tutti i... alleggeriamo un po', diciamo, i termini, i tormenti, no? Che ognuno di noi vive in maniera più o meno colorata,
1: certo.
0: Poi si trasferiscono in uno sfogo, quindi in questo caso è la tua musica.
1: La musica, sì.
0: Come è Venere, no? Dalle ceneri poi nasce qualcosa di importante. Ma prima di lanciare i tuoi inediti, tu ti sei fatta le ossa con una tribute band.
1: Sì.
0: Quanto è stato importante quel periodo live per trovare il coraggio anche di avere poi bisogno di raccontarti?
1: Tantissimo. Diciamo che io ero passata letteralmente dal cantare in bagno con la spazzola al cantare su un palco. E lì era...
0: Quanti anni avevi?
1: 19 se non erro.
0: Piccolissima.
1: 19 o 20. Sì, 19, 19 sì.
0: Ammazza che esperienza però, eh.
1: Mamma mia. Sì, diciamo, fui un attimo traumatizzata, però ho detto ok, dai, quello che comunque voglio fare, quindi facciamolo.
0: È una ragazza di 19 anni, come lo vive l'impatto del palco per la prima volta? C'è emozione, c'è ansia, c'è adrenalina, c'è voglia di cantare? Cosa succede all'interno di una ragazza che ha proprio questo fuoco in pancia?
1: Prendi tutte queste emozioni, mettile tutte insieme
0: e svieni. Per quanto mi riguardi, svieni.
1: Mamma mia, io mi tremavano le gambe.
0: Davvero?
1: Sul palco, sì, non riuscivo a cantare. Mm. Non riuscivo proprio.
0: Chi ti ha aiutato in quel caso? A cosa hai pensato?
1: La band. No, la ho detto Eli, dai, diverti, cioè devi divertirti. E poi la band mi ha detto forza, non ti preoccupare. E quindi poi ho detto ok.
0: Magari superato il primo secondo, sì. Il primo forse anche minuto, ci vuole
1: sì,
0: un attimo,
1: sì,
0: giusto
1: sì,
0: per
1: un attimino. Anche perché poi il mio pianista mi prese e mi disse: oh, o ci sei o te ne vai, te lo dico.
0: Perché erano anche più grandi di te,
1: erano molto giusto? Più grandi di me.
0: Di conseguenza volevano darti quel consiglio. Grande onore poter aver avuto questa esperienza, aver potuto suonare insieme a loro. Nel 2025, che peraltro è stato un anno pazzesco per te, quindi l'anno scorso, una sfilata di festival con contest, premi, l'ho detto all'inizio quando ti ho presentata, hai avuto un anno di grandissimi successi. Mettiamoli un po' in fila e raccontiamoli dal primo, non all'ultimo, ma diciamo in ordine di tempo, che poi sarà il primo di una lunga serie.
1: Magari. Oddio, allora sì, l'anno scorso è stato molto molto intenso. Ho iniziato con, partecipando ad Area Sanremo, poi se non erro il Cantagiro. Ho partecipato al Cantagiro, che per me è stata un'esperienza bellissima.
0: Che ancora resiste, grazie a Dio, ancora resiste come festival in generale.
1: Sì, infatti noi non eravamo molto, cioè io non ero sicura esistesse ancora. Infatti poi ci siamo informati, abbiamo detto ah cavolo, esiste ancora, quindi
0: una vetrina
1: perché
0: importante.
1: No? Sì, assolutamente. E niente, quindi ho partecipato al Cantagiro arrivando in finale, e con assegnandomi il premio mio. Bellissimo, è stata una bellissima emozione.
0: E già l'hai vissuta in maniera diversa perché eri un po' più grande, quindi l'anno scorso non avevi più quei 19 anni, non eri più quella bambina, permettimi il termine, che è salita sul palco la prima volta, ma avevi uno spirito, una consapevolezza diversa.
1: Sì, anche se poco poco, sempre quando fai quegli scalini per salire sul palco c'è quell'ansietà,
0: guai
1: però
0: se non ci fosse, guai se non ci fosse.
1: Assolutamente sì. Sì, è stato bellissimo. Ho cantato Lupa, un mio inedito che è per la mia città, Lecce. È stato bello, ma più che altro si è creato un forte legame anche con gli altri concorrenti. Ed era.
0: Non era più forse una gara, ma
1: non era
0: una
1: gara, sì. Era bellissimo perché ci davamo forza a vicenda. Quando magari passava l'amico dicevi meno male sei passato, dai, cioè buono.
0: È bellissima la competizione quando è sana, ed è bello anche trovare delle persone che comunque ti sostengono, tanto ognuno ha la propria voce, ognuno ha il proprio percorso, e devo dire che nella musica c'è davvero spazio per tutti. Alla fine le note sono 7, ma vengono fuori dei capolavori pazzeschi. A proposito di capolavori, hai nominato il Cantagiro, hai nominato Casa Sanremo e quindi Sanremo, la regina in assoluto della musica italiana, non me ne vogliano le altre, è Mina, e tu hai deciso di portare una cover, quindi un brano di Mina. Ti faccio un po' di nuovo rompere il ghiaccio per cantare e poi torniamo insieme alla nostra chiacchierata.
1: Perfetto.
0: Qualcosa di Elis? Prego. Gabriele, sei pronto?
2: Prontissimo.

0: Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Ed eccoci tornati in diretta, sempre a Fatti Sentire, con me Giulia Teri fino alle 18, ma soprattutto con qualcosa di Elis, che ha appena eseguito una canzone stupenda in una versione molto delicata e molto soft. Complimenti.
2: Grazie.
1: Quando un uomo di Mina, un uomo è veramente uno dei pilastri portanti della musica. E grazie anche a Gabriele,
3: grazie a voi,
1: per averti accompagnato con la chitarra. Allora, continuiamo a parlare di eventi, di successi. Lo scorso 8 marzo, proprio per il valore dell'inedito che hai cantato, che hai portato qui a Fatti Sentire, Una Mano Lisa, hai ricevuto il premio internazionale La Rosa d'Oro, Donne al Centro, addirittura al Parlamento Europeo.
2: Sì, alla sede del Parlamento Europeo, qui a Roma, tra l'altro.
1: Altra grande sfida, altra grande emozione, soprattutto un bagaglio da portare con te.
2: Sì, è stata un'emozione veramente forte, anche perché ero una delle... No, ero la più giovane, mi sa.
1: Mm-hmm.
2: Io credo di... Cioè, sì, ero la più giovane lì ed è stato bello perché comunque c'erano tante donne che hanno fatto tanto, effettivamente. E anch'io sono contenta che nel mio piccolo, nella mia musica, riesca a dare qualcosa. E sì, mi è stata consegnata la Rosa d'Oro Young, mm-hmm. Bellissima. E tra l'altro mi chiesero di cantare in quel momento, in quella circostanza, solo che appunto non c'erano le basi, l'ho cantata così a cappella.
1: Sì, sì, e lo sguardo delle donne?
2: No, erano emozionatissime. Sì, sì.
1: Che chiaramente, lo dico sempre, la musica è una grande responsabilità, sì. Voi soprattutto che la scrivete e che la componete, perché abbraccia chiunque abbia bisogno in quel momento di quella nota lì o di quella parola lì, che poi ti rimane comunque... scolpita nell'anima, nel cuore, e ha la funzione poi di portarla con te, magari svegliarsi il giorno dopo con quella canzone o nei momenti un po' giù, quindi ti rende orgogliosa questa cosa.
2: Sì, assolutamente sì, ma infatti anche magari quando banalmente mi arriva, mi attacco al tuo discorso, come stavi dicendo, magari molte volte mi è capitato che mi arrivassero messaggi che mi dicevano: guarda, ho la tua canzone in mente, è un'emozione bellissima. Infatti io dico: ma grazie.
1: Questo è il successo della musica. E questo non è la popolarità, diventare famosi, firmare autografi, ma secondo me arrivare al cuore delle persone e restarci.
2: Il
1: cantautorato italiano, che ancora oggi, dopo anni e anni, dagli anni 70, 80, ancora oggi resiste. Hai appena cantato una canzone di Mina che non è neanche della tua generazione, perché tu sei molto più giovane.
2: Sì, ma io credo di essere nata nell'epoca sbagliata.
1: Ma è colpa di mamma e papà che sono naturalmente qui presenti e che ti stanno ascoltando. Quindi la loro musica, un'eredità che porti con te.
2: Assolutamente sì.
1: E che ti ha dato le basi per poi poter scrivere la tua.
2: Sì.
1: Oltre alla musica dal vivo, tu però continui a studiare, non ti sei assolutamente fermata. Abbiamo parlato delle tue esperienze, di questo premio importante al Parlamento Europeo di Roma, e frequenti il DAMS all'Università del Salento.
2: Sì, esatto.
1: Come riesci a bilanciare ancora oggi? Ho già visto la tua faccia, perché io
2: tutto.
1: Se dovessi riprendere oggi a studiare, cosa che mi piacerebbe molto, non ci riuscirei. Come riesci a bilanciare lo studio accademico con la vita d'artista?
2: Certo.
1: Perché è esplosa da 2 anni a questa parte.
2: Sì, effettivamente in poco tempo comunque ho già avuto molte soddisfazioni. L'università è un po' un problema, anche perché oltre all'università io poi studio anche canto, quindi vado a accademie e cose, quindi per niente. E diciamo che è complicato. Infatti c'è stato anche un periodo dove magari ci sono periodi che penso di più alla musica, periodi che magari dico: ok, dai, proviamo anche a studiare adesso. Però sì, molto spesso è complicato mettere insieme
1: perché
2: queste due.
1: Poi alla fine il tempo a disposizione è quello, in realtà anche la concentrazione che abbiamo, perché puoi anche avere tempo, ma se sei stanca, o comunque se non hai la concentrazione, se non hai il focus, l'obiettivo principale in questo caso dello studio ma anche della musica, fai fatica a fare entrambe le cose. Chiaramente sta a te bilanciare tutte e due e non mollarne nemmeno né da un lato né dall'altro.
2: No, assolutamente, ci proviamo, cerchiamo di fare il meglio, cioè cerco di fare il meglio in questo, però è difficile, non te lo nego. però ci posso riuscire, se è una cosa la voglio.
1: La tua testardaggine mi piace da morire ed è anche un bel messaggio per chi ci sta ascoltando, perché molto spesso quando le cose diventano complicate, lo facciamo tutti, cominciamo a mollare un po' la presa. E come si vede, i successi arrivano, i successi arrivano solo dopo tanta fatica e sicuramente dopo tanto studio. Ci vogliamo divertire con un altro brano che hai scelto, di Fra Quintale, quindi passiamo da Mina alla storia della musica.
2: Ho fatto questo.
1: Sai come si chiama il mio programma? Teri e Oggi, facendo il gioco su ieri e oggi, quindi hai scelto due canzoni perfette, perché si gioca un po' sul mio cognome, e qui si parla, oltre naturalmente a dare spazio al talento e fatti sentire, si parla della musica di ieri e di oggi, anche della storia della musica che non dobbiamo mai dimenticare. Quindi io sono pronta a riascoltarvi. Il mio maestro chitarrista Gabriele, pronto?
3: Prontissimo.
1: L'ho preso io, ho detto mio, ma non è mio.
2: Benissimo.
1: Alla mia
2: cedo.
1: Grazie.
2: No, scherzo. Per poco.
1: Per pochissimo, solo per questi minuti prima della fine della nostra intervista. Quindi alla mia sinistra io, Gabriele, con la chitarra, alla mia destra c'è qualcosa di Elis con il brano di Fra Quintale.

0: qualcosa di Alice con 8 miliardi di persone. Complimenti, complimenti Gabriele.
1: Grazie.
0: A proposito di numeri, 8 sì. miliardi, vabbè, sono tantissime persone, ma tu hai usato un numero, probabilmente l'hai anche moltiplicato per 4, ed è il titolo del tuo EP. Quindi torniamo ai giorni nostri, il 2026, a febbraio che esce il tuo EP,
2: febbraio, sì.
0: che si intitola 22-22. È un orario un po' a specchio. Sappi che parli con una persona fissata con i numeri doppi, sa tutti i significati a memoria. Sto scherzando, non è vero.
2: Ah, no.
0: Però mi capita spesso di beccare orari con i numeri doppi. 22-22 è un po' il numero dei desideri. Cosa c'è all'interno di questo EP che desideri poter tirar fuori? Quale messaggio importante tra le tante canzoni che hai messo dentro?
2: Di base i significati comunque delle canzoni sono molto intensi.
0: Mm-hmm.
2: Cioè passa da un'intensità, però comunque anche molte volte alla leggerezza,
0: per
2: molte
0: forza.
2: Volte anche non tanto alla leggerezza, però diciamo che sto cercando appunto, come dicevo all'inizio, di unire il cantautorato con la musica elettronica, cercando comunque di riuscire a dar qualcosa attraverso questi beat, anche un minimo, perché alla fine un suono può riuscire a darti tanto, non solo le parole, secondo me. Ecco.
0: Vorrei farti la domanda, credo, più inutile del mondo, perché nessun artista potrà rispondere quando ti chiedono qual è la cosa più importante, se la melodia o il testo. Io sinceramente non riuscirei, perché entrambi queste due componenti messe insieme, poi la combo perfetta, però non c'è una priorità. Puoi ascoltare una canzone in una lingua non tua e ti colpisce la melodia, puoi
2: esatto.
0: ascoltare in testo e dici mannaggia, questi suoni non mi fanno impazzire, però
2: esatto.
0: comunque è altrettanto importante. Come riesci tu a bilanciare le cose?
2: Parti
0: prima dalla melodia, parti dal testo?
2: Dipende. Ci sono giorni che magari scrivo il testo e poi ci aggiungo la melodia, oppure a volte che creo magari col mio appunto arrangiatore Gabriele, che anche
1: sono qui.
2: È il mio arrangiatore e che dico magari un giorno entro in studio e dico Gabri, voglio fare una canzone da zero, dai proviamo, e quindi è così.
1: È vero.
0: Il segno della croce non
1: è
0: te
1: vero.
0: Lo fai mai prima, dico povero me, oggi chissà che mente ha.
1: No, perché tanto non serve, perché ogni volta succede sempre una cosa diversa da quella che ci
2: vero.
1: Si programma, e quindi insomma partiamo con un'idea, finiamo con un'altra.
0: Quindi nessuna struttura, solo tutto fuori
1: tutta
0: di pancia.
1: Pancia. Tutta
0: Bravo,
1: pancia.
0: Tutta pancia. E tu in esatto. questo caso l'aiuti con la melodia,
1: sì.
0: se la parte insomma più melodica,
1: sì, musicale,
0: e tu,
1: insomma, sì.
0: un po' più il testo, e siete...
2: Sì. Sì, sì, sì.
0: Un'unione perfetta. Mandati in giro anche a fare dei live,
1: sì,
0: o
1: sì,
0: magari
1: sì.
0: ad esibirli.
2: Sì, l'ultimo è stato proprio il 29 marzo, dove ho presentato l'EP.
0: Mm-hmm.
2: E abbiamo fatto una bella cosuccia. Sì, sì, sì. Lui suonava con le basi, io cantavo col corpo di ballo anche. No, è stato molto, molto bello.
0: Quindi non è stato uno sforzo venire qui con la tua chitarra classica e suonare dal vivo.
1: Si
0: è
1: fanno
0: pane
1: tanti
0: per
1: chilometri.
0: I
1: si fanno tanti chilometri, ed è giusto che sia così.
0: Perché tu vieni da Lecce?
2: Eh sì, noi veniamo. Sì.
1: Quindi...
2: Monteroni di Lecce, un paese vicino, però sì, Lecce.
0: E hai trovato la tua ispirazione lì, sono posti meravigliosi, quella
2: sì.
0: costa lì, quel mare lì, quei profumi lì, te lo dice un'altra
2: venire,
0: meridionale,
2: eh?
0: Ah, sì. molto
2: ah,
0: volentieri.
2: Okay.
0: Non conosco la parte un po' più alta, ma quella parte lì mi manca, ma spero davvero di venire, perché poi sento dei racconti che sono molto simili alla mia terra, e quando si parla di musica c'è di mezzo sempre la natura,
2: certo.
0: sono i tramonti, c'è il mare, c'è
2: questi elementi
0: influiscono la
2: sì,
0: tua musica.
2: Sì, assolutamente, per fare un esempio, nell'EP io ho cercato di dare voce anche a questo,
0: uh-huh.
2: infatti c'è una canzone che si chiama Venti dall'Est,
0: okay.
2: dove appunto gioco sempre con i numeri, però i 20 sarebbero appunto i 20,
0: ok,
2: dall'est, vabbè, e lì dico anche qualche frase in dialetto, ne dico due, però ho aggiunto anche delle sonorità tipiche salentine, tipo il tamburello, cose del genere, quindi ho cercato anche di unire appunto l'elettronica con dei suoni.
0: Mi sembra
2: salentini.
0: Una ricetta perfetta,
2: sì,
0: meglio di uno
2: sì,
0: chef,
2: sì,
0: hai messo tantissimi ingredienti insieme, e io sinceramente non vedo l'ora di ascoltarla. A proposito di questo, tutto il tuo EP dove possiamo trovarlo, se
2: certo.
0: vuoi anche menzionare i tuoi social o anche i tuoi progetti per questo 2026, prima dei saluti finali.
2: Sì, assolutamente. Allora, sicuramente i progetti saranno tanti feat con altri artisti emergenti, c'è in mente anche un altro album che faremo uscire tra un po', Sempre con Gabriele, con la mia etichetta, la label Sonos Music, e niente, quindi ci saranno questi progetti futuri che sono, cioè, impiegano tanto tanto tanto lavoro.
0: Gabri, occhio che carica pallettoni, sì, te lo dico, sì, sì. Quindi da domani mattina torna di nuovo al Pronti Via, sveglia che arriva Eli qualcosa di Elisa a proporre un altro progetto della serie Non ci si ferma mai, mi raccomando, tu non devi fermarti mai.
2: E poi invece per i social, su Instagram, qualcosa di Elis,
0: basta cercare qualcosa di Elis e troviamo te, e soprattutto troviamo la tua musica. Io ti ringrazio per essere stata qui con me. Grazie Gabriele per averci accompagnato con la chitarra. Il non mollare mai, te l'ho già praticamente anche velatamente detto. Grazie e mille. Spero di rincontrarti da qualche parte, ovunque tu voglia, anche in un angolo di una strada con quattro persone che ti ascoltano, anche quelle fare musica, piuttosto che davanti a una platea enorme. Qualcosa di Elis qui a Fatti Sentire, noi ci ritroviamo tra poco con Teri oggi.
3: Fatti Sentire, dai voce al talento, su Rai Radio Tutta Italiana, con Giulia Teri.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Segnati sti nomi, Achille Lauro con Rolls Royce qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 18 in punto, finisce così la nostra avventura di oggi, mercoledì 20 maggio. Noi ci ritroviamo domani puntuali sempre. Ma soprattutto con Teri, e oggi le nostre chiacchiere, quelle che avremmo dovuto fare qui, le rimandiamo ovviamente domani. Abbiamo dato spazio alla musica, abbiamo dato spazio ai nuovi talenti, con noi qualcosa di Elis, fatti sentire. A domani!
2: Teri e oggi.
3: Teri e oggi.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Profili. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre. Loredana Bertè, ovvero la trasgressione, la grinta, la passione e l'energia della musica italiana. Bellissima e dotata di una voce inconfondibile e sanguigna, si è imposta sin da subito al grande pubblico. Erano i primi anni 70. A contribuire al suo successo anche le grandi qualità degli autori che hanno scritto i suoi pezzi più famosi, da Lavezzi ad Avogadro, da Fossati a Ruggeri. Ma Loredana, nella sua lunga e controversa carriera, è stata anche autrice di molte sue canzoni. Un'artista completa, quindi, che si è mossa in grande libertà grazie anche al suo carattere spigoloso, al suo non avere mai peli sulla lingua, al suo spingere la provocazione fino all'estremo. In lei il rock non è stata una scelta musicale, ma un modo per interpretare la vita. Una volta ha detto: io fin da piccola ero contro qualcuno e contro qualcosa. Io già quando avevo 5 anni volevo andarmene di casa. Quando se ne andò mio padre io dissi: speriamo che se ne vada anche mia madre. E invece mia madre non se ne andò e a 12 anni me ne andai io. Come non amarla e come non amare i suoi brani? Sei bellissima e la luna bussò, non sono una signora, il mare d'inverno. Amici non ne ho, ha cantato nel 94 a Sanremo, ma di amiche ne ha tante. Tutte quelle che grazie alla produzione di Fiorella Mannoia hanno interpretato i brani più belli insieme con lei nell'album antologico dedicato ai suoi 40 anni di carriera, è uscito nel 2016. E non è finita qui. 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana. Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

0: Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Meteo Radio. Una serata con ancora qualche annuvolamento per i monti tra la Calabria e la Sicilia orientale e per le Alpi di nord-est, con piogge isolate in esaurimento. Cielo altrimenti sereno sul resto del paese. Domani, giovedì 21 maggio, l'alta pressione sarà ancora dominante. La giornata inizierà con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, salvo qualche nube in più sulla Calabria tirrenica. Verso metà giornata le nubi aumenteranno di nuovo sui monti e le colline del centro tra Basso Lazio e Abruzzo e al sud, specie tra Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, dove ci sarà qualche isolato rovescio temporale. Nuove ampie schiarite verso il tramonto e nella serata. Temperature in ulteriore aumento al nord, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna. Vento però ancora teso, tra maestrale e tramontana, su parte del centro e sul meridione, isole comprese. Ventilazione che manterrà mossi localmente molto mossi i mari che bagnano il meridione e terrà anche un po' più fresca l'aria sempre per le regioni meridionali.
2: RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Disco RAI, la musica scelta su RAI Radio Tutta Italiana con Maria Cristina Zoppa.
4: Bentornati a Disco RAI, la musica scelta su RAI Radio Tutta Italiana. Oggi sono felicissima di farvi incontrare nella musica e nelle parole una lunga chiacchierata con un artista a cui tengo moltissimo, che è Frankie Iyer G MC, che torna con un album che è un progetto particolare, che è voce e batteria, ovvero ripropone insieme a degli artisti e a lui vicini oppure che ha incontrato proprio per l'occasione alcune delle sue canzoni più conosciute o comunque più attuali, ed è questa la cosa che ci interessa di più. Quindi incontri con Jovanotti, Fabi Filippo, Tiziano Ferro, Elisa Emma, Diodato, Raiz e Lina Simmons per questo album che è Voce e Batteria di Frankie Iyer. E insomma, ne abbiamo parlato a lungo in questa chiacchierata registrata qualche giorno fa qui in Via Asiago. Iniziamo con una

canzone che non è nell'album, ma vi spiegheremo appunto con Frankie perché questa scelta. Ed è ovvio che è una canzone, insomma, che sussiste e vive in tante playlist, soprattutto anche nei vostri ascolti, e soprattutto è la canzone delle canzoni, sicuramente di un'attualità sconvolgente, anche non in questi giorni, in queste ore, ma direi in questi minuti, secondi. E quindi andiamo ad incontrare Frankie I Energy MC qui a Disco Rai.

0: radio.
1: Ma bentornati a Disco Rai. Oggi abbiamo un ospite speciale, perché insomma fa della parola proprio il fulcro poi della sua musica. Oserei dire anche messaggio, ma ultimamente non va molto di moda dire messaggio. Se si chiede ad un artista cosa intendevi dire con questa canzone, dice: ma sai, ognuno può dare una propria interpretazione. Mentre sentivo Guccini, che l'altro giorno è andato a vedere la mostra dedicata a se stesso, dire: io ho sempre concepito la canzone come un racconto di una storia, di un personaggio, di una persona o anche di uno stato d'animo. E benvenuto a Frankie I Energy MC. E
2: ciao, grazie dell'invito.
1: Anche un po' così, insomma.
2: In ogni io sono convinto che effettivamente chiunque possa in una canzone, in una delle mie canzoni, leggere quello che vuole, dare un, trovare un proprio significato. Nella maggioranza dei casi però è sbagliato, quindi beh, è liberissimo di farlo, però non è quello giusto. Anche se intendo, una volta che io scrivo una canzone e la pubblico, proprio per il fatto che l'ho pubblicata è diventata di tutti e ognuno la se la indossa come meglio crede. E insomma, non, ho imparato a non scandalizzarmi se persone che fraintendono alcuni miei brani e si ritengono miei fan, mentre spesso sono, diciamo, oggetto degli strali che scrivo nelle mie canzoni. Ho imparato, ripeto, a non scandalizzarmi, a capire che insomma, alla fine probabilmente anch'io ho frainteso tante cose altrui.
1: Allora, per presentare Voce e Batteria, io frainteso appunto alcune tue canzoni, ho estrapolato delle frasi poi per aprire un po' di temi, no? E parto da fatto, allora, a parte che non mi ha sconvolto il fatto che tu non abbia messo Quelli che ben pensano,
2: perché non è sconvolgente come
1: no cosa. No, perché guarda, mi hai ricordato Battiato, che quando faceva Fleur, allora noi dicevamo sempre, chiedevamo: ma tu come hai affrontato questa cover, questa canzone? E come la dovevo affrontare? Cioè, la struttura quella era, la canzone era quella, solo che è cantata da me, cioè non andrei mai a sconvolgere una canzone che io ritengo già perfetta, perché se l'ha scelta evidentemente è perfetta di suo. Quindi è anche chiaro, evidente, che è talmente presente nell'immaginario che insomma era forse superfluo.
2: Sì,
1: anche
2: pleonastico, diciamo, dirla.
1: Voce e batteria. Inizio da: uso la metrica come una sciabola, perché faccio la mia cosa. Perché appunto una mia insegnante, diciamo, mi diceva: insomma, il latino è metrica, è un po' come il rap. E quindi ci faceva proprio seguire il tempo con la mano, cioè come se fosse una batteria. Allora ripetete questa cosa con e seguite il tempo.
2: Certo.
1: È un po' così, un po' ancestrale.
2: Beh, la metrica serve esattamente a questa cosa. È una scansione ritmica, cioè non è un caso che il poeta spesso viene raffigurato mentre ha una lira o una cetra, perché poesia e ritmo musicale sono sempre stati andati di pari passo. E così essendo la metrica e la musica insita all'interno delle parole, perché quando si recita in metrica, di fatto si sta suonando la voce.
1: Così come quando si cammina c'è già un ritmo, che è quello binario, che è proprio anche lì ancestrale. Ma anche il concetto di metrica è come sciabola, che adesso si usa un po' meno. Non dico che non c'è in assoluto nel rap di adesso la denuncia, c'è, è forte, soprattutto in alcuni artisti, e uno poi se li deve andare un po' a ricavare, no? E cito per tutti forse Marracash, che è l'unico che riesce in qualche modo a far quadrare il cerchio. O Rancore, insomma.
2: Sì, anche Danno dei Colle del Fomento, che ha fatto un disco bellissimo, tra l'altro, di recente.
1: Esatto, però siamo più sul dimensione di auto da fe, cioè sono il mio nemico, il più acerrimo. E ci sono tutte queste canzoni, anche nel mondo del rap, che autoimplodono. Cioè, come se il vero problema, forse è questo, che il vero problema sociale adesso è il malessere interiore che tutti sentono all'interno di questa società.
2: Ma il rap si limita a, cioè è un'emanazione della società, della qualità della vita che abbiamo, e il fatto che se sia portato lo sguardo dall'esterno dalla denuncia di quello che accade intorno a noi alla denuncia di quello che accade all'interno di noi stessi, è un, secondo me, è un segno di progresso e di maturazione molto, molto importante, e non lo derubricherei, come molti fanno, a una sì, parlano di loro stessi perché hanno un ego che non riescono a mantenere. Ed è sicuramente un passo avanti, perché l'introspezione e la presa di coscienza del fatto che all'interno abbiamo dei mostri con cui bisogna fare i conti, sia un'emergenza sociale, l'emergenza sociale del nostro tempo. E quindi il rap si offre nuovamente come uno strumento in alcuni casi lenitivo, mai curativo, ma sicuramente di denuncia, ottimo per fare diagnosi.
0: Nella casa faccio la mia cosa, faccio la mia cosa nella casa, faccio la mia cosa, faccio la mia cosa nella casa, nella casa, nella cosa, nella casa.

0: situazione, incominciare a rosicchiare quello che ci viene messo a disposizione. De media dalla televisione, comunico l'idea, la rima e il ritmo sposa. Io sono un homeboy e faccio la mia cosa.
1: Faccio la mia cosa nella casa, faccio la mia cosa nella casa, faccio la mia cosa nella casa, faccio la

0: faccio la mia cosa nella casa, nella casa faccio la mia cosa, nella casa, nella casa faccio la mia cosa, faccio la mia cosa.
1: Sinuosa, si snoda la mia rima sopra ritmo come prosa, s'attacca alla tua mente quasi come una ventosa, tatuaggio indelebile dell'anima ritrosa, la disamina che penetra e contamino, insemino il sistema come un virus endemico, domani epidemico.

0: Ecco, sì, soprattutto negli adolescenti devo dire che c'è proprio un'emergenza molto forte, però rincuora un po' il fatto che ancora nelle, almeno in provincia dove abito nel fine settimana, io li vedo ancora nelle piazzette dietro i vicoli con la radio a palla, che comunque ascoltano musica, e questo li fa sfogare tanto, almeno è una strada, no?
1: Sì, diventa, la musica è tornata a essere uno spazio di condivisione, un terreno comune utile per poter gettare le basi per altro, per, come si diceva quando ero un appassionato di CB, di baracchino, utilizzavo le radiotrasmittenti, l'incontro in verticale, quando cioè incontri fisicamente una persona, e sta tornando a essere un elemento importante, un discrimine anche per poter definire amici delle persone rispetto a delle altre.
0: Ecco, e poi comunque i ragazzi abbracciano molto i temi politici e sociali, soprattutto nell'ultimo anno. Devo dire che c'è stato un risveglio, anzi sono stati loro a risvegliarci, no? Allora l'anticipo, in Generazione di Mostri c'è Diodato che dice appunto sveglia sveglia, sono intorno a noi e sono tanti, quelli sono i mostri. Poi ovviamente pensando a Diodato si pensa anche all'esperienza di un omaggio Taranto, la lotta per Taranto, il mostro e l'Ilva, insomma tutte queste suggestioni. È interessante anche capire come l'idea di mostro poi è cambiata negli anni o alla fine è rimasta la stessa, perché queste canzoni sono tremendamente attuali.
1: Ma guarda, Generazione di Mostri, la canzone nella quale ho coinvolto fortunatamente Antonio Diodato, è uno dei brani che ha una connotazione più squisitamente politica dell'album Voce e Batteria, e parlo esplicitamente di come al di là dello schieramento politico o dell'idea di fondo alla quale si guardi, si è comunque oggetto di un banchetto, pietanze in un banchetto fatto di potere e di potenti.

0: li guardavo anche durante il concertone, mentre andavo al concertone nel backstage. Ovviamente sono passata un po' in piazza anche per rinfrescarmi proprio attraverso la vista di questi ragazzi che confluivano, e pensavo sempre che l'impostazione di questo concertone primo maggio è andata un po' a scemare nei contenuti, perché quando poi c'è stato il monologo di Pierpaolo Spollon, l'unico che forse c'entrava veramente l'argomento in pieno, e loro sono stati molto attenti, hanno applaudito proprio con convinzione, no? Mentre andavo stavo ascoltando comunque voce e batteria per prepararmi all'intervista, e quindi mi è riaffiorata questa faida con Napoli e Palermo, succursali dell'inferno. E poi la sera Joliet ha nominato questi ragazzi appunto morti a Napoli negli ultimi mesi, non anni, anche se rispetto al periodo in cui tu hai scritto questa canzone in realtà il concetto di mafia e camorra si è esteso tantissimo, cioè ormai non si parla solo di Napoli e Palermo, ma c'è stato un radicamento in tante città italiane.
1: Sì, già accadeva all'epoca nella quale io ho scritto quella canzone, non era semplicemente così visibile a occhio nudo e quindi insomma questo continuo negare l'evidenza da parte del potere rappresenta uno dei grandi problemi legati alla presenza delle mafie in Italia, che con una maggior presa di coscienza e mi viene a dire anche proprio due dita di coscienza nel senso più umano del termine in più da parte di chi occupa posizioni di rilievo si risolverebbe sicuramente più velocemente e lasciando una striscia di sangue diciamo più breve e meno giovane.

0: io ho citato Joliet, che dobbiamo prenderne atto, noi critici musicali, musicisti anche, lì per lì non abbiamo assolutamente capito, compreso, e invece è un riferimento per i più giovani, cioè proprio ne hai accanto una. E quindi mi chiedo se comunque il rap, che chiaramente era destinato a esplodere in tutta la sua, sempre con 20 anni di ritardo rispetto agli Stati Uniti, perché facciamo un po' così, perché adesso anche negli Stati Uniti o comunque già in Spagna c'è invece un recupero alla musica etno, folk, cantatorale, o comunque c'è questo fenomeno di Rosalia che cambia ogni album uno stile, un genere musicale, insomma vabbè, stiamo arrivando anche noi, piano piano ci arriviamo, però se, come dici in potere alla parola, se in realtà c'è stato un veleno che ci hanno inoculato anche con il rap, è che non esiste antidoto alla morte mentale, perché alcuni passaggi di alcuni atteggiamenti comunque sembrano la negazione del rap stesso, no?
1: Ma guarda, guardando a quello che succedeva 20, 30, 40 anni fa, 50 anni fa in America, quando il rap è nato, oramai c'ha 53 anni il rap, e la superficialità, l'autoriferirsi, l'egotismo, il bragging, l'essere braggadocious, ovvero sia magniloquenti e spropositatamente, a Bologna si dice sboroni, ecco.
0: Sì.
1: E sono sempre state delle caratteristiche, delle cifre proprie del rap. Il rap è stato racconto della delinquenza, non perché ne fosse una celebrazione, ma perché in quanto tale, e ripenso a un'intervista degli NWA sul finire degli anni Ottanta, che erano sotto l'occhio dell'FBI per via delle loro canzoni, Fuck the Police per ricordarne una su tutte, molto esplicite, molto dirette, e per le iconografie che li vedevano comunque armati nei loro video, sulle copertine dei loro dischi, raccontavano di come quella fosse, che la loro musica fosse un racconto di quello che succedeva nelle strade, non che le strade fossero in quelle condizioni per via della loro musica. Stessa cosa succede oggi, cioè il fenomeno della violenza giovanile non è una conseguenza della musica che i ragazzi eventualmente ascoltano, cioè la storia dei cattivi maestri è sempre stata molto comoda ai pessimi presidi.
0: Assolutamente no, anche perché mancherebbe proprio una parte della letteratura mondiale dell'arte, no?
1: Insomma, cioè, sta a vedere che adesso uno si inizia a fare di oppio per via di Samuel Taylor Coleridge, intendo.
2: Prendo le distanze da me perché non voglio avere niente a cui spartire con me, da condividere con chi come me non fa nulla per correggersi. Sono il mio nemico, il più acerrimo.

0: mobile.
1: Allora, progetto, voce e batteria, che devo dire è impressionante fino a un certo punto, perché se guardate i bambini, anche i miei nipoti di 4 anni che ha quelle batterie, insomma, per bambini eccetera, loro spesso e volentieri articolano canzoni e loro esibizioni proprio con voce e batteria, no? Perché è il modo più istintivo poi di coniugare ritmo, ballo e musica, no? E parola, perché insomma iniziano a parlare anche in maniera abbastanza complessa ormai bambini di 4 anni, ballando e saltando sulla batteria. Tu l'hai fatto con Donato Stolfi. Ho scritto non bene.
2: Propriamente saltando sulla batteria, però sicuramente con un ritorno alle origini, un qualcosa di molto delle mie canzoni. Ho mantenuto lo scheletro rappresentato dal ritmo, la musica delle mie canzoni è stata scheletrificata da Donato Stolfi e io ho fatto indossare i miei testi a questo scheletro per verificare quanto effettivamente potessero essere eleganti, si potesse focalizzare più l'attenzione su questi aspetti, sui drappeggi delle parole, che sulla eventuale avvenenza della modella musica, ecco.
1: E poi hai chiamato comunque dei colleghi, degli amici, insomma, ad inserirsi in modo tra l'altro molto diverso l'uno dall'altro all'interno di questi brani. No, abbiamo già parlato di Diodato, che è quello che mi ha impressionato di più,
2: ecco.
1: Perché insomma uno pensa a Diodato come ovviamente una delle voci più belle che abbiamo in Italia, la voce più bella, e non solo in Italia secondo me, ma ci arriveremo, però è quello che è entrato moltissimo nella canzone,
2: perché Antonio è un fottuto punk e quindi in quanto tale io sapendolo l'ho stuzzicato bene a dovere, mi devo dare veramente un 5 per essere riuscito a convincerlo, a muoverlo.
1: 5 è poco.
2: Mi devo dare un 5 nel senso un high five. Esatto, no, non nel senso della scarsa sufficienza. Avere un artista con la sua sensibilità in una canzone così importante, così che racconta la precarietà di equilibri che poi sono alla base dei tentativi di compromesso storico che storicamente cerchiamo di fare, cioè si cercano di realizzare, e come Diodato tutti gli altri sono, oltre ad essere miei amici e godendo di una stima professionale reciproca molto importante, alcuni di loro sono proprio miei fan, e quindi ho chiesto ad alcuni di loro di interpretare delle canzoni che già amavano, che già gli piacevano.
1: Citiamo Tiziano Ferro, Fabi Fibra, Elisa, Emma, Raiz, Jovanotti però.
2: Perché
1: comunque sono stati due modi paralleli e convergenti di intendere il rap e svilupparlo poi in Italia, no? Almeno all'inizio abbiamo iniziato così, sì. Anche Jovanotti, che poi è la strada anche, non dico romana per carità, però sia lui che Piotta frequentavano lo stesso negozio di dischi qui a Roma, no?
2: Certo.
1: Questo incontro tra voi due anche con pedale e batteria, a parte che forse insomma la bicicletta in questi ultimi mesi per lui è diventato sfida, è diventato anche stop nella vita, che poi ha raccontato anche con un album,
2: sì.
1: Però la voglia adesso è triplicata, quella di continuare a pedalare.
2: Assolutamente, cioè, chiaramente avendo una canzone che parla di bicicletta.
1: Come grande metafora.
2: Di cui so Lorenzo essere fan, perché ci veniva a trovare in studio mentre stavamo registrando l'album Essere Umani, insieme a Fresco, che è il producer anche di Voce Batteria, ma che è un suo uomo di fiducia, è un suo il giovane fonico che gestisce il suo home studio, e quindi è stato facile vincere la battaglia nel convincerlo a partecipare. Ho detto: ma ti andrebbe di? E lui ha risposto sì, con molte i, e devo dire che Lorenzo Jovanotti ha e mi riferisco a quel Jovanotti veramente giovane con il cappellino con la scritta Boy eccetera, e ha un ruolo molto importante secondo me nella divulgazione della cultura hip hop in Italia, perché lui conduceva una trasmissione che si intitolava DJ Television e la conduceva insieme a artisti come Linus, come Gerry Scotti, come Amadeus, insomma, che hanno fatto strada nei vari ambiti. E lui si occupava, diciamo, delle novità in termini hip hop, rap, quella che oggi viene definita urban. E a lui devo dire grazie se ho visto per la prima volta un video musicale dei Run DMC o dei Public Enemy. Il primo video dei Beastie Boys che ho visto l'aveva passato Jovanotti a DJ Television, e a lui si deve l'attrazione al mondo dell'hip hop di alcuni artisti della scena rap che poi sono diventati delle stelle. Cito su tutti il non più con noi purtroppo Primo Brown, che è stato uno dei migliori MC italiani, e io me lo ricordo ragazzino in prima fila ai concerti di Lorenzo, alle trasmissioni televisive a cui partecipava, da vero suo fan che poi ha sviluppato un proprio gusto, un proprio stile, è diventato uno dei migliori rapper che l'Italia abbia mai visto.
1: Ma lui è proprio un po' l'ombelico del mondo della musica italiana, perché così come ha creato curiosità intorno al mondo hip hop, però adesso crea ad esempio rispetto verso la musica del passato con Gianni Morandi o con altri artisti, no? E comunque continua a selezionare musicisti, artisti emergenti, anche quando fa il Jova Summer Party, oppure anche con i suoi social, i suoi strumenti, oppure porta in tour Adriano Viterbini, no? Bud Spencer Blues Explosion, riprende il meglio di quell'esperienza e la porta a fare la musica che comunque lui poi contempla, no?
2: Sì, devo dire che Lorenzo ha un talento per raccogliere tra l'altro altri talenti davvero, davvero notevole. L'ultimo album che ha pubblicato con la Harlem Spanish Orchestra, se non sbaglio.
1: Sì, l'anno scorso all'improvviso,
2: esatto.
1: Come proprio bisogno estemporaneo.
2: Esatto, come Jova York, non mi ricordo come si intitola.
1: Jova
2: York.
1: Sì.
2: È cioè, un disco musicalmente straordinario, cioè veramente è un bellissimo album con dentro dei musicisti pazzeschi, e lui ha questo talento e una energia, cioè gli riconosco una grande energia. Poi abbiamo avuto scazzi, abbiamo avuto discussioni che si hanno con gli amici, no? Quando qualcuno fa un qualcosa che non comprendi appieno o che non condividi, eccetera, allora ti sembra giusto intervenire, confrontarti con lui, avere degli scambi, ma con molti degli amici che hanno partecipato mi è successo, con Raissa è successo mille volte. Volte, per esempio, di ogni tanto di prendere il telefono e dire: ma scusa, ma te hai detto questa cosa, me la spieghi, perché non, sinceramente non la capisco. E quindi nasce un dibattito e si consolida una relazione, che alla fine è la cosa più importante, è il vero tesoro che ci portiamo sempre con sé.
1: Ma i vari scazzi, come hai definito te, adesso i giornalisti dicono dissing, capito? Anche lui,
2: no, il dissing è un'altra cosa,
1: credo.
2: Dissing è un'altra roba,
1: infatti hanno detto
2: serve
1: anche
2: per vendere i dischi.
1: Che per Paolo Capovilla ha attaccato Risa con il dissing, dico
2: sì.
1: No, veramente quello non è il dissing, perché
2: ma
1: insomma,
2: l'ha criticata
1: perché lei ha utilizzato un termine un po' diciamo così leggero in un contesto che però era andato un po' sopra le righe, quindi forse lui, non essendo presente, non ha nemmeno capito quello che in quel momento voleva.
2: Non so neanche di che stai parlando.
1: È una polemica
2: però
1: intorno al primo maggio fresca. Però okay, adesso si usa sempre il termine dissing,
2: ma
1: per
2: sì,
1: qualsiasi
2: ragazzi,
1: ecco, diciamo
2: purtroppo
1: che ci ha dato la parola giusta, che è scazzo.
2: Sì, no, perché sai cos'è? C'è anche una certa pigrizia, soprattutto purtroppo, da parte di una parte del giornalismo italiano, ma storicamente. Cioè, nel momento in cui all'inizio degli anni 90 siamo emersi artisti molto eterogenei, no? C'ero io, c'erano gli Isola Posse, c'erano i Devastating Posse, c'erano i 99 Posse, e si arrivava dall'esperienza del rap, alcuni dall'esperienza dei centri sociali, eccetera. E poi c'erano, non so, i Negrita che facevano rock, c'erano i Mau Mau che facevano questa sorta di etno Ritmo e i fratelli di Soledad e insomma tutte le altre formazioni, la stampa italiana per un decennio intero ci ha etichettati come la musica posse, facendo un unico calderone che per il solo fatto che si era emersi nello stesso semestre si doveva essere tutti quanti accomunati da un termine che tra l'altro a molti per molti non era affatto rappresentativo, perché se io potevo essere ascritto a una qualche posse di sicuro altri non c'entravano, i Loschi Dezzi indubbiamente non, o Lino in Istoterita.
1: Ecco. No, io mi ricordo quando sono arrivata nel 2000 a fare radio anche qui a Roma, insomma io la facevo in provincia e quindi in Rai, io facevo tutta via Le Mazzini dove c'erano tutte le più grandi case discografiche, i vari uffici a ritirare i CD e loro ti davano quei 2-3 CD, dicevo no guarda apriamo un attimo l'armadietto e su alcuni tipo su Meg, anche i primi Baustek, dicevo no ma questo che ci devi fare?
2: Stai parlando di Carlo Martelli, mi sembra di capire.
1: No, anche Rudolfo Trapannone. Comunque io li prendevo lo stesso e dico tu non ti preoccupare, tu dammeli che poi ci penso io, e quindi vabbè un po' così, se la curiosità non ti spinge alla fine è ovvio che stai a certe regole,
2: certo no ma infatti
1: quindi aprite gli armadi,
2: aprite gli armadi
1: e
2: primavera.
1: Esatto, ormai ci sono le piattaforme dove veramente forse c'è troppo stimolo, però insomma alla fine uno si può fare anche creare un proprio percorso. Grazie
2: a te.

Arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui fari.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorni in mente un anno in un'ora qui su Rai Radio Tutta Italiana. Il 2013, l'anno del quale ci interessiamo oggi, era il 4 gennaio quando a Los Roques un aereo turistico con a bordo 6 italiani scompare dai radar. Tra le vittime Vittorio Missoni. Il 10 febbraio il Papa Benedetto XVI annuncia le sue dimissioni dall'incarico di pontefice. Il 4 marzo a Napoli un violento e vasto incendio colpisce la città della scienza, provocando la perdita di quasi tutti i beni contenuti al suo interno. 15 aprile due bombe esplodono durante la maratona annuale di Boston, provocando 3 morti e circa 170 feriti. Era il 20 aprile 2013 quando Giorgio Napolitano veniva rieletto Presidente della Repubblica Italiana, diventando il primo presidente nella storia della Repubblica ad ottenere un secondo mandato. 3 luglio, colpo di Stato in Egitto. Il presidente Mohamed Morsi viene messo agli arresti domiciliari dai militari della Guardia Repubblicana egiziana e portato in una caserma. Stessa sorte subiscono i leader del movimento politico dei Fratelli Musulmani. 17 settembre del 2013, la Costa Concordia viene raddrizzata con varie operazioni durate 19 ore. Dopo un anno e mezzo di stato di semirelitto all'isola del Giglio. 15 ottobre a Carmen, nelle Filippine, un terremoto della magnitudo di 7.1 della scala Richter ha provocato numerosi danni, più di 170 morti. Moriva il 30 novembre Paul Walker, l'attore statunitense. Il 5 dicembre si spegneva un personaggio simbolo della lotta all'apartheid e simbolo del

Sudafrica, Nelson Mandela. Chiudiamo come sempre con Sanremo. Al primo posto nel 2013 L'Essenziale, vinceva Marco Mengoni. Secondo posto per Elio e le Storie Tese con la loro canzone Mononota. E al terzo posto i Modà con Se si potesse non morire. Adesso la musica del 2013.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: In questa notte fantastica che tu

sale, una manciata di ore da mettersi dentro il delirio totale. Due come noi che si fondono per diventare una nota sola, due come noi che si cercano dentro una musica nuova.

sonata di bassi che spingono il mondo ad un nuovo mattino. Donna che danza la notte, fa nascere il sole e ti sento vicino. Come filmare una scena per dire chi siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita.

0: Avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Meteo Radio. Nella notte cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Domani, giovedì 21 maggio, l'alta pressione sarà ancora dominante. Infatti, la giornata inizierà con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, salvo qualche nube in più sulla Calabria tirrenica. Verso metà giornata le nubi aumenteranno di nuovo sui monti e le colline al centro, tra Basso Lazio e Abruzzo, e al sud, specie tra Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, dove nelle ore centrali del giorno ci sarà qualche isolato rovescio o temporale. Nuove schiarite, ampie e diffuse, in arrivo invece verso il tramonto e poi nella serata. Temperature in ulteriore aumento al nord, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna. Vento però ancora teso, tra maestrale e tramontana, su parte del centro e sul meridione, isole comprese. Una ventilazione che manterrà mossi o localmente molto mossi i mari che bagnano il meridione e terrà anche un po' più fresca l'aria, sempre per le regioni meridionali.
0: RAI Pubblica Utilità. Per RAI Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

lato cattivo. Mi accorgo che in fondo non conta essere il primo. E l'odio che provo da sempre non ha più motivo per essere vivo. Ed ora lo vedo. Capisco l'amore che fa quando è sincero.

0: figli. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Si chiama Luciano, ma in arte ha scelto di usare solo il cognome, Ligabue. Un giorno ha spiegato a Riccardo Bertoncelli: non sono nato con il numero 10 sulle spalle, non sono nato Platini. Ho sempre dovuto giocare in quelle zone lì del campo, da mediano, e mi è andata ancora bene, perché in origine ero partito come terzino marcatore. Questo non vuol dire avere un ruolo minore, anzi, vuol dire avere una posizione e un compito molto precisi, un ruolo di qualità, di responsabilità e anche un po' nell'ombra. Ma Ligabue in ombra non è più da molto tempo e i suoi personalissimi mondiali li ha vinti come Oriale nell'82. La musica l'ha cominciata ad amare a casa sua, a Correggio. Era un ragazzo che ascoltava la canzone leggera e quella d'autore, ma anche il progressive, i Genesis. Il suo primo disco è stato Darwin del Banco. E poi arrivò la musica delle radio libere, quando i programmi della Rai non bastarono più, magari la radio di Zocca, dove a condurre c'era Vasco. Per non parlare della balera gestita dal padre, che alla domenica si trasformava in discoteca e lui, giovanissimo, poteva rubare dischi nel gabbiotto del DJ. La svolta nella sua carriera da musicista avvenne grazie a Pierangelo Bertoli, che incise i sogni di rock and roll e lo mise poi in contatto col produttore Angelo Carrara. Nel 1990 uscì così il suo primo album, Ligabue, ma la vera svolta avvenne nel 1995 con la pubblicazione di Buon Compleanno Elvis. Da quel momento in poi Liga ha superato se stesso ogni giorno di più, ha pubblicato 19 album come cantautore, girato 2 film, scritto 6 libri e vinto molti premi. I suoi live sono tra i più amati e affollati della scena italiana. In vita mia ho fatto di tutto, ho vendemmiato, raccolto frutta, stampato plastica, ho fatto un corso di marketing, ho fatto il consigliere comunale, il DJ, il ragioniere, ho venduto rasaerba, ho lavorato in una custodia pellicce, ho fatto il promoter, ho prodotto, inciso dischi, ho scritto e diretto un film, ho scritto un libro. Beh, mi piace che ci siano ancora delle cose da fare.
0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana.

cercavi me non è vero, bastavi te da davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Meteo Radio.
1: Nella notte cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Domani, giovedì 21 maggio, l'alta pressione sarà ancora dominante. Infatti, la giornata inizierà con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, salvo qualche nube in più sulla Calabria tirrenica. Verso metà giornata le nubi aumenteranno di nuovo sui monti e le colline al centro, tra Basso Lazio e Abruzzo, e al sud, specie tra Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, dove nelle ore centrali del giorno ci sarà qualche isolato rovescio o temporale. Nuove schiarite, ampie e diffuse, in arrivo invece verso il tramonto e poi nella serata. Temperature in ulteriore aumento al nord, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna. Vento però ancora teso, tra maestrale e tramontana, su parte del centro e sul meridione, isole comprese. Una ventilazione che manterrà mossi o localmente molto mossi i mari che bagnano il meridione e terrà anche un po' più fresca l'aria, sempre per le regioni meridionali.
0: RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Cantare è d'amore Millennium, le più belle canzoni dal 2000 ad oggi, su RAI Radio Tutta Italiana.

0: cantare è d'amore Millennium, le più belle canzoni dal 2000 ad oggi su Rai Radio tutta italiana.
1: Sei la più bella canzone.

0: su Rai Radio Tutta Italiana, Cantare d'amore Millennium, dal 2000 ad oggi.
1: Sei la più bella canzone d'amore.

sono un uomo.

se sei tu mia vecchia amica. Oh, la pezza sono io, ma che vergogna. Che importa, tocca a te, avanti sogna. Ti amo

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

Dio perdona, abbi pietà, perché ho tradito la mia donna. Ad essere me stesso ho provato vergogna, ho fatto del male chiamandolo libertà.

0: ma sono matta.
1: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.

0: felice.
1: Alle ore 11 e alle 20, tutti i giorni, su Rai Radio Tutta Italiana, mi ritorni in mente, un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20, su Rai Radio Tutta Italiana.

compreso quando è festa. C'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra.

potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse i troppo furbi e i cretini

La notte sta arrivando, tra un anno passerà. Io mi sto preparando, Lucio, è questa la novità.

0: Sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, salvo qualche nube in più sulla Calabria tirrenica. Verso metà giornata le nubi aumenteranno di nuovo sui monti e le colline al centro, tra Basso Lazio e Abruzzo, e al sud, specie tra Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, dove nelle ore centrali del giorno ci sarà qualche isolato rovescio o temporale. Nuove schiarite, ampie e diffuse, in arrivo invece verso il tramonto e poi nella serata. Temperature in ulteriore aumento al nord, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna. Vento però ancora teso, tra maestrale e tramontana, su parte del centro e sul meridione, isole comprese. Una ventilazione che manterrà mossi o localmente molto mossi i mari che bagnano il meridione e terrà anche un po' più fresca l'aria, sempre per le regioni meridionali.
1: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
3: Mi ritorni in mente un anno in un'ora qui su Rai Radio Tutta Italiana. 2013, l'anno del quale ci interessiamo oggi. Era il 4 gennaio quando a Los Roques un aereo turistico con a bordo 6 italiani scompare dai radar. Tra le vittime Vittorio Missoni. Il 10 febbraio il Papa Benedetto XVI annuncia le sue dimissioni dall'incarico di pontefice. Il 4 marzo a Napoli un violento e vasto incendio colpisce la città della scienza, provocando la perdita di quasi tutti i beni contenuti al suo interno. 15 aprile due bombe esplodono durante la maratona annuale di Boston, provocando 3 morti e circa 170 feriti. Era il 20 aprile 2013 quando Giorgio Napolitano veniva rieletto Presidente della Repubblica Italiana, diventando il primo presidente nella storia della Repubblica ad ottenere un secondo mandato. 3 luglio, colpo di Stato in Egitto. Il presidente Mohamed Morsi viene messo agli arresti domiciliari dai militari della Guardia Repubblicana Egiziana e portato in una caserma. Stessa sorte subiscono i leader del movimento politico dei Fratelli Musulmani. 17 settembre del 2013, la Costa Concordia viene raddrizzata con varie operazioni durate 19 ore. Dopo un anno e mezzo di stato di semirelitto all'isola del Giglio. 15 ottobre a Carmen, nelle Filippine, un terremoto della magnitudo di 7.1 della scala Richter ha provocato numerosi danni, più di 170 morti. Moriva il 30 novembre Paul Walker, l'attore statunitense. Il 5 dicembre si spegneva un personaggio simbolo della lotta all'apartheid e simbolo del Sudafrica, Nelson Mandela. Chiudiamo come sempre con Sanremo. Al primo posto nel 2013 L'Essenziale vinceva Marco Mengoni, secondo posto per Elio e le Storie Tese con la loro canzone Mononota e al terzo posto i Modà con Se si potesse non morire. Adesso la musica del 2013.

prendiamo confidenza con i demoni interiori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.